Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: We used to meet from time to time up in the mountain.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

nome lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo detto 30 giugno, moto contro SUV, muore 44enne Castellalto, l'incidente nella zona industriale, perde la vita un ingegnere, indagato l'automobilista, tra tre feriti in uno scontro in A14 tra Roseto e Giulianova, tratto chiuso e 7 km di coda. 14 diventa una mulattiera ogni 3x2. Settore che guarda alle stelle, con lo spazio aiutiamo le imprese a innovare, c'è l'intervista al presidente del distretto aerospaziale d'Abruzzo. Obiettivo prevenzione, Biondi, L'Aquila può sperimentare l'alert terremoti, poi brucia la collina alle porte della città, Teramo distrutte oltre 80 ettari di vegetazione, in azione l'elicottero e il Canadair. Bollette affitti, povero Abruzzo, la denuncia della UIL, un cittadino su 5 rischia di vivere di stenti. E intanto se ne va l'ultimo minatore di Marcinel, l'Abruzzo piange la catastrofe del 56. La riunione in prefettura, movida stretta sui controlli, pronti rinforzi lungo la costa durante la stagione estiva, che se non si muove finisce, poi Roseto, comunali, arriva anche il fattore Vannacci a Roseto. Silvi, dopo il sit-in, strada chiusa all'opposizione, gli annunci non bastano. Andiamo sul soppalco, bimbi del bosco, scuola, ora gli esami decisivi per il percorso di studi. E torna la famiglia del bosco dopo che le sorelline avevano preso un po' la scena. Dibattito a vasto, soft air nel parco pubblico, così giochiamo all'aria aperta. E va bene, poi la sanità in Abruzzo, radiografie, ecco il nuovo sistema unico digitale. Biondi pronti a sperimentare l'alert terremoti sui telefonini, proposta del sindaco dell'Aquila dopo quanto accaduto con le scosse in Sud America. Sarebbe un ulteriore strumento nel sistema di prevenzione che questa città ha costruito in 17 anni, ma guai a far pensare che una notifica possa sostituire ciò che davvero salva le vite. Si tratta di un alert che arriva più o meno 4-5 secondi prima della scossa nelle zone più lontane dall'epicentro e che si basa sostanzialmente sull'utilizzo dell'accelerometro del cellulare che rileva lo spostamento. Catastrofe venezuelana, raccolta fondi da Giulianova, i volontari dell'Associazione Latinoamericana Italia lanciano la campagna di aiuti. Il sistema di allarme è un avviso che arriva pochi secondi prima della scossa, una notifica di Google e passa per la prima volta in Venezuela. E la tragedia arriva a Tione degli Abruzzi, il comune aquilano in lutto per i nipoti di un cittadino tra le 1400 vittime, ricordiamo che è ancora provvisoria, accertate del terremoto, sono ancora 45.000 le persone disperse. Ancora il terremoto in Venezuela, Machado, una sfida a Rodriguez, tornerò accanto al mio popolo dopo le scosse distruttive, la premio Nobel vuole rientrare nel paese, ma c'è l'irritazione degli Stati Uniti, l'opposizione al regime cresce sul web, denunciate le estorsioni da parte della polizia sudamericana. E siamo all'intervista al presidente del distretto aerospaziale d'Abruzzo, Mitola, le tecnologie dello spazio per aiutare le imprese a innovare, dice, offriamo servizi ai nostri soci. È un settore da 14 miliardi di fatturato, l'ascesa della space economy passa anche per l'Abruzzo, sono oltre 3.000 gli occupati. L'astronauta Nespoli parla di energia oggi all'Aquila, la sfida si gioca sul piano tecnologico con una visione strategica, l'occasione è la presentazione di un libro di Totani al ridotto del teatro. Caso di Palmoli, bimbi del bosco, giorni d'esame decisivi per il percorso di studi. I piccoli Trevaion hanno svolto le prove di italiano e matematica, manca ancora il colloquio orale, poi la scelta sulla classe. La maggiore potrebbe andare in terza elementare, i gemellini in seconda. La scorsa settimana l'avvocato Pilon ha presentato l'istanza con cui chiede la revoca dell'allontanamento. E anche le sorelline, non ce le facciamo mancare, sorelline sparite, non sta a noi giudicare l'appello del prete di Formia dove le due sono state ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia in Abruzzo. L'innovazione per la sanità arriva a un unico sistema digitale per la radiologia d'Abruzzo a Pescara, la presentazione del nuovo sistema per integrare gli archivi degli esami delle 4 ASL, la soddisfazione di Marsiglio, passo in avanti, straordinario, basta file estenuanti allo sportello. E l'intelligenza artificiale sbarca in ospedale, l'annuncio della regione dice è rivoluzionario, permette di vedere sullo schermo gli organi in movimento. Vasto il caso che fa discutere, il gruppo che gioca alla guerra, vogliamo stare all'aria aperta, non incitiamo alla violenza, parla il presidente dell'associazione di Softair che gestirà un parco pubblico, sarà fatto tutto in sicurezza, privilegiamo il dialogo per risolvere i conflitti. Qui si intreccia anche la politica internazionale addirittura. Messaggi fortemente diseducativi, secondo altri Forza Italia dice per l'amministrazione un fallimento, contrario anche alla Proloco. Il dramma della ministra Roccella, sub, robot e telecamere nel lago per cercare il professor Cavallari, arrivate anche squadre di esperti sommozzatori, il vicario del prefetto, visibilità prossima allo zero, l'ex docente dell'Annunzio è scomparso da sabato, ancora solidarietà dopo i messaggi d'odio. Addio all'ultimo minatore sopravvissuto a Marcinelle, Mancini aveva 96 anni, l'esplosione nella miniera l'ha segnato per tutta la vita. Poi le sentinelle di Legambiente, tappa a Pescara, Goletta Verde fa l'esame al mare, restano criticità in 3 località abruzzesi.

Secondo il Presidente, l'incontro avverrà oggi. L'Iran smentisce Witkoff e Kushner in Qatar. Putin ammette contatti con Kiev, ma detta le sue condizioni, limitare le ostilità alle quattro regioni contese. Follia in Germania, fa strage per l'affidamento della figlia, un padre apre il fuoco e uccide sei dipendenti di una casa famiglia a Stade, voleva portare con sé la piccola di 3 mesi. Tanto in America, Corte Suprema, doppio schiaffo a Trump, Cook resta alla Fed, niente da fare anche sulla condanna per abusi sessuali alla scrittrice Jean Carroll. La nuova battaglia del governo, Meloni vuole rompere il tabù, la destra può andare al colle, la Premier parla per la prima volta del voto sul dopo Mattarella, non siamo figli di un dio minore, mannacci, difficile costruire con chi distrugge, Trump, io mai inginocchiata né anti-americana. L'emergenza clima, 2 vittime per il caldo, bollino rosso in 25 città in Francia, muoiono 2 gemelline di 14 mesi per disidratazione, genitori arrestati, le temperature che attanagliano l'Europa hanno le ore contate, ecco i temporali, già la Francia stamattina si è svegliata con l'arrivo della perturbazione atlantica e con 16 gradi di temperatura, 10 gradi in meno rispetto a ieri, speriamo arrivi anche qui. L'addio a Mirko e Katie, una ferita per la società, il duplice delitto in Toscana, uccisi dal padre e marito, i funerali. Il killer di Casalotti ancora irreperibile, in settimana programmate le autopsie, questa sera fiaccolate nelle vie del quartiere romano. E veniamo all'Abruzzo, difficoltà economiche, un abruzzese su 5 rischia di finire in povertà, il dato evidenziato dalla UIL Abruzzo emerge dal rapporto Caritas 2026, i vulnerabili, i disoccupati, ISEE sotto i 15.000 euro annui, i padri separati, madri sole. E c'è l'inchiesta, ci sono le offerte di lavoro sul centro per chi ne ha bisogno, turismo e ristorazione, per l'estate cercano figure in tutta la regione, è vero, ancora si cercano, poi banconisti in gelaterie tedesche, a Oslo si punta sugli aiuto cuoco. Teramo, Castellalto, aperta l'inchiesta, scooter contro SUV, muore un 44enne Marco Aquilani, ingegnere informatico, ha perso la vita nell'impatto con una Dacia nell'area industriale di Villa Zaccheo. Scontro in A14, 3 feriti e traffico in tilt, chiuso per oltre un'ora il tratto tra Roseto e Giulianova. Le code hanno raggiunto i 7 chilometri. Estate di fuoco, rogo tra Teramo e Canzano, brucia la collina alle porte della città, distrutti 80 ettari, le fiamme hanno interessato l'area di Contrada Fiumicino, sul posto i vigili del fuoco, mezzi aerei e protezione civile. Il progetto da 43 milioni, biodigestore scatta, l'esposto all'ANAC, l'associazione ambientalista, chiede chiarezza sulla pubblicazione della gara d'appalto arrivata con il PNRR in scadenza. La presidente D'Angelo Gallo, nessuna contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma restano dubbi su tempi e gestione della procedura burocratica. L'area camper è stata una presa in giro, la consigliera provvisiero di Forza Italia attacca il comune per lo stallo e le lungaggini dell'opera. Moderno intervento cardiologico al Mazzini, protesi biologica alla paziente di 83 anni. Prati di Tivo, Cabinovia, accordo da 1 milione di euro, la provincia illustra il piano e i fondi per la manutenzione immediata degli impianti che gesterà Finori fino al 15 novembre. Ex scuola, in arrivo i primi 300.000 euro per Castel Castagna, e qui abbiamo il commissario Castelli che finalmente torna sul giornale dopo 2 giorni che è mancato. Silvi, scontro tra camion e bici, anziano soccorso in elicottero, poi movida e turismo stretta sui controlli lungo la costa. Siamo nel Teramano, ancora riunione in prefettura con le forze dell'ordine, pronti rinforzi per il territorio, stelo, potenziamento dei servizi per un'estate tranquilla, collaborazione decisiva.

0: Alba Adriatica, sì, no, no, vabbè, provincia fra Abruzzo e Marche, Ponte Ancaranese, c'è la svolta, via libera alla nuova struttura. La conferenza con gli enti interessati approva la soluzione tecnica che prevede tre archi ribassati. Il sindaco Panichi opera coerente con il vecchio viadotto e con il paesaggio collinare circostante. Martin Sicuro, ecco il certificato ambientale, conclusa la verifica dell'ispettore EMAS, confermato il riconoscimento in base ai parametri europei. Notte rosa, pienone sul lungomare, Tortoreto, bambini e famiglie protagonisti dell'evento con giochi e spettacoli. Sabato a Controguerra c'è il ricordo della Trebbiatura con gara di spinta di rotoballe. Scusate, mi è scappata questa notizia, rotoballe. Giulianova, teatro a corsa alle stadio, al voto i progetti principali, il piano delle opere giovedì all'esame del Consiglio, c'è anche il nuovo Palasport, partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti, primo intervento sul lungomare Rodi. Poi c'è la vicenda del notaio Albini, fortuna una vicenda che si è risolta benissimo, trovate l'intervista sulla nostra pagina Facebook, sono in casa 87 anni, cade e resta bloccato per tutta la notte. Cantiere al porto, Transegna chiude l'accesso al Molo Sud, scatta la protesta, poi Luna Park festeggia i suoi 60 anni in città, arrivate ad Ancona, le giostre animano le estati dalla storica sede nel Parco Mendez al Lungomare Sud. Roseto, verso il voto, le manovre a destra per il 2027, comunali, c'è anche il fattore Vannacci, partito del generale pronto a schierarsi, trattativa per l'adesione di un esponente del gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Allora. Documento va in consiglio, piano spiaggia all'esame finale, arriva il via libera degli enti, sono arrivati i pareri favorevoli di ufficio demaniale, capitaneria di porto della regione e della sovrintendenza. Campagna di sensibilizzazione, musica contro il gioco d'azzardo, giovedì in municipio l'evento conclusivo per Scommetti su di te. Atri, Pineto e Silvi, siamo qui, qua siamo precisamente a Silvi, sit-in per riaprire la strada, gli annunci non servono. Dopo la manifestazione sulla statale 16 l'opposizione sollecita soluzioni, nessuna strumentalizzazione politica, il sindaco doveva esserci a spiegare. Atri, la scoperta dell'amianto, ex scuola e scontro sui lavori bloccati. Pescara, dramma in via Avezzano, in pieno pomeriggio, violentata nel parco, dietro la prefettura, a lanciare l'allarme i due dipendenti dell'ente che si sono affacciate per le urla della donna. La polizia arresta un ventenne. Muore a 34 anni schiacciato dal trattore, incidente sul lavoro a Città Sant'Angelo, la vittima è di origini pakistane, il sindaco, siamo addolorati. Incidente in Viale della Riviera, scontro, autoscooter grave, un ventenne, il giovane di Colle Corvino è in prognosi riservata, l'impatto con la macchina che si stava immettendo nel parcheggio, siamo sempre a Pescara. Appalti e droga, due anni a Trisi e Deleonibus, corruzione e turbativa d'asta, i reati contestati, assolti, sospiri, Catani e la società di costruzioni. L'Aquila, Palazzo Margherita, botte del sabato sera e polemica, e il Consiglio Comunale si spacca, bocciato l'ordine del giorno dalle opposizioni, accuse alla Giunta, manca un progetto di città, gli assessori, telecamere, numeri da primato nazionale per un capoluogo di medie dimensioni, e si assolve che cose telecamere, no? Alcol e risse, ecco la capitale della cultura, la Presidente dell'Associazione Civico 99 evidenzia i disagi per i residenti, no al tavolino selvaggio. A Calascio, chiesa di San Leonardo, il restauro della statua diventa un laboratorio. Saranno gli studenti a partecipare alle operazioni di recupero. Il progetto culminerà in un convegno a Palazzo Camponeschi. Precipita sulla direttissima grave 25enne, Gran Sasso, escursionista siciliana, si infortuna dopo una caduta avvenuta a 2700 metri di quota. Chieti, il primo consiglio comunale, Rispoli, presidente del consiglio, ma l'ex sindaco Ricci lo attacca. Nella seduta inaugurale della nuova amministrazione il sindaco cita Gandhi davanti alle autorità, la cerimonia prima delle tensioni, forte auguro un rilancio della città in un clima di concordia. Sarò un arbitro imparziale, tutelerò tutti, dice, i vice saranno Di Vincenzo per la maggioranza e Carbone per l'opposizione, e poi tutte le altre nomine. Lanciano, guerriglia in strada a Santa Rita e un'auto piomba su una donna. Un video mostra le scene di ordinaria follia nel quartiere già teatro di altri scontri violenti tra rom. Spuntano bastoni e un martello, volano pugni e calci, poi arriva una lancia e si rischia la tragedia. Mondiali. Brasile, vittoria col brivido, Martinelli stende il Giappone, la squadra di Ancelotti ribalta i nipponici con una rete in pieno recupero. La Francia stellare fa tremare la Svezia questa sera alle 23. Poi abbiamo il parere dell'allenatore Eusebio, la rotta mondiale africana, ok, occhio agli Stati Uniti, il tecnico di Francesco, Francia, Spagna e Argentina arriveranno fino in fondo. Juve a sorpresa, trattativa per Ekator del Genoa, scatta l'era Maresca al City, c'è mai Chelsea, Pungola, l'ex tecnico Pungola. E la Germania non lo dite? Siete persi? Germania è uscita dal mondiale, eliminata dal Marocco, ve lo dico io, qua non c'è, eliminata dal Marocco, quindi torna a casa in quel di Europa. Sinner, esordio da brividi a Wimbledon, il numero uno si infortuna dopo una caduta, ma batte Kecmanovic al quinto set, Darderi è già fuori, oggi ci sono gli altri azzurri. E l'Alto Tirino resterà numero uno, stesse posizioni anche per Covolli, Musetti e Darderi. Il pescarese di Fulvio vince lo scudetto con Recco, palla al nuoto, mi è scivolata, Berardi saluta e Val Venezia, Pescara, resti nel mio cuore, Serie C, continuano a elogiare il mercato in uscita a Pescara, quello in entrata non pervenuto. Verratti diventa papà, l'annuncio sui social. Serie C, il Pineto si avvicina a Oliva, l'idea Tosi della Cremonese, l'ex centrocampista del Foggia, una richiesta del nuovo allenatore Barillari, Menegazzo si complica, Baggi, Borsoia, i saluti, il Treviso vuole il difensore Frare. Teramo, l'attesa è finita, oggi si decide il suo futuro, la commissione indipendente comunicherà alla FIGC l'esito delle iscrizioni in C. Sul fronte mercato, vicini Casciano e Marconato piacciono di Achite e per Federici. Sant scatta il mercato, affari puntati su Pertosa, Morri e Paolini. Chieti, è vicina l'uscita della WIP Finance, si accelera per estromettere la società svizzera, Russo rilancia, prenderò il club. Non c'è pace per Chieti. Roseto ufficializza Morina e sonda la pista per Tandia. Arriva pure la guardia italo-brasiliana, che opportunità lavorare con Gramenzi, dice. Bene, abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero velocemente. Goletta verde, la mappa dell'inquinamento, il 63% dei punti monitorati sulla costa fuori dai limiti di legge. Nei pressi di uno stabilimento lungo Viale della Riviera, picchiato dopo una festa a Pescara, la movida conta un ferito. Ma ancora a Pescara, i malori per il caldo, allerta in spiaggia, gravissime due anziane, entrambe sono state soccorse dai bagnini mentre facevano il bagno. La famiglia Del Bosco via gli esami scolastici per i tre fratellini, poi si deciderà sul loro futuro educativo. La decisione preditivo via i lavori, la riapertura per fine luglio, speriamo sia la volta buona. L'evento questo sabato scoppito, la notte bianca con Baby K è prezioso. Scusate. Si ribalta il trattore vittima pakistana sempre nel pescarese, l'incidente Castellalto, schianto tra SUV e scooter, muore a 44 anni. Chieti, Legnini giura in consiglio, il nostro compito è arduo, dice. Soppalco, i bimbi e la guerra, nel racconto di foto d'autore e intelligenza artificiale all'Aquila. Volley, Cesar Douglas è già carico, i tifosi del Pineto, la mia torsida. Serie C, Pescara, Di Nardo si avvicina a Frosinone, Holzer piace in B. Goletta verde e le coste, due terzi dei campioni fuori dai limiti di legge, il monitoraggio effettuato l'8 giugno su 8 punti del litorale abruzzese, criticità in provincia di Chieti, tutti e tre i campioni con valori oltre i limiti. E la fusione delle città di Atri e Pineto, dal web alla realtà, ecco il progetto, capito? San Valentino in Abruzzo Citeriore, è stato attivato l'ospedale di comunità. Pescara, picchiato dopo il party un ragazzo in ospedale, il giovane aggredito all'esterno di un locale lungo viale della Riviera, arrestato un marocchino ubriaco in centro, quattro DASPO urbani in piazza Santa Caterina. Appalti, condannati Trisi e De Leonibus, assolto Sospiri. Il Presidente del Consiglio regionale era accusato di finanziamento illecito ai partiti e assolto per insussistenza del fatto. Caldo, malore in spiaggia, gravissime due anziane, tutto in pochi minuti, una riversa in acqua, l'altra soccorsa mentre stava facendo il bagno. Entrambe hanno avuto arresti cardiaci e altissime temperature tra le cause. Pineta d'Annunziana, scontro per la nuova governance, la giunta punta su una struttura tecnico-gestionale per l'opposizione, necessario un passaggio in consiglio comunale. L'Aquila strappa l'orologio d'oro a un turista, processo un egiziano 25enne rinviato a giudizio dopo l'assalto in un bar del centro. La vittima del Veneto ha anche tentato di corrergli dietro ma senza successo. Ladri a casa degli sposi, il colpo durante la festa a Castellafiume, scoperta dopo il matrimonio, svaleggiato anche l'appartamento dei parenti. Non ci sono telecamere nella zona, indagano i carabinieri, già sentiti i vicini. Picchia e trascina il cane legato all'auto, il 66enne a processo per maltrattamenti. Acquista latticini a Pettorano con assegni falsi, truffa da 4.500 euro, ora è nei guai, il caseificio del Teramano ha denunciato il rivenditore di Pettorano, finito a giudizio. Chieti, Lennini giura in consiglio, abbiamo un compito arduo, prima riunione dell'Assemblea Civica, Rispoli, presidente, voti da Forza Italia. Procuratore capo di Florio, non abbiate paura della firma, la Bassanini da ritoccare. La famiglia nel bosco, via gli esami scolastici per i tre fratellini, ieri e oggi, test per le elementari a Castiglione e Messer Marino. I bimbi seguiti dalla comunità di Vasto e dalla maestra in pensione, Vallarolo. A Vasto, due furgoni in fiamme nella notte, tra le ipotesi resta la pista dolosa. Teramo, Prati di Tivo, via i lavori, riapertura per fine luglio. Raggiunto l'accordo con il gestore Finori per riattivare gli impianti fino a novembre. La provincia stanzia 1 milione di euro per la manutenzione alla Seggio Cabinovia. L'imprenditore annulla i contenziosi giudiziari, il presidente D'Angelo, così assicuriamo subito la messa in funzione. Per l'inverno si vedrà. Schianto tra scooter e un SUV, muore il 44enne Marco Aquilani. La tragedia ieri a Villa Zaccheo, disposta l'autopsia a Silvio, un tir investe un ciclista 76enne, tamponamento sulla 14. Sicurezza della costa, ecco il piano per l'estate, più militari e poliziotti. Lo sport, Delfino, Di Nardo, vicino al Frosinone, ieri summit tra i dirigenti dei due club, la distanza tra domanda e offerta si è ridotta. E sabato il Pescara compie 90 anni, club al lavoro per i festeggiamenti. Iscrizioni, due club nel mirino, Teramo spera, parliamo di Serie D, e poi una prima nazionale, dopo pagine di espropico. Scusate. Aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato. Ritardi dei voli oltre le 2 ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano e il piano Ferrovie dello Stato per l'estate va al CDA. Oggi deve aprire il sottopasso, non mi sembra che riapra, poi vediamo anche di approfondire questa questione. Meloni, destra al colle, non è tabù, Vannacci e come l'opposizione non sono anti-Stati Uniti oggi, non ero inginocchiata ieri. Allerta temporali, ma la fa sale, due anziani morti a Genova, oggi record di città bollino rosso, 25. Fine del PNRR, spinta all'economia, l'impatto sulla crescita del PIL. Intervista a Urso, si possono fare tagli alla benzina. Che senso? Movida violenta, Pescara botte dopo la festa, un ferito. Andiamo sul soppalco, Barbara Boucher, ritirarmi, bello, comincia adesso. Sinner, più forte del dolore, vince al quinto set, il Brasile soffre, il Giappone è battuto, il rimonta al 95esimo. Poi ricordiamo anche che la Germania è tornata a casa. Grazie, bene, abbiamo terminato con notizie del Centro e del Messaggero, vediamo i nostri amici che ci hanno salutato. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Antonella Leonio, buon fine mese, Paolini Gaetano, buon lavoro e buongiorno anche a te. Sandro Magnoni, buongiorno e buon martedì a tutti, buon dì da Valentina Campeti, buongiorno a tutti e buon martedì a Rita Piccioni, Max Rastelli, Betty Alma, Alfredo Di Federico, buongiorno Bruno Ruggeri, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Eugenio Saporosi e buongiorno a Loriana Ciccioni. Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Pierluigi e il meteo, sarà importante ascoltarlo perché sappiamo, speriamo, ci auguriamo, nelle prossime ore ci saranno delle novità dal punto di vista soprattutto delle temperature che, come avete sentito fino adesso, continuano a fare purtroppo delle vittime, quindi assolutamente speriamo si abbassi la temperatura.
1: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
5: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
0: Allora, è il momento di tornare in studio. Oltre alla Germania, mi sono dimenticato, anche l'Olanda è tornata a casa, rispettivamente eliminate da Paraguay e Marocco. Allora, andiamo a sentire Pierluigi, vediamo cosa ci racconta. Speriamo veramente che scenda questa temperatura, perché è afosa e non ci fa neanche dormire. Allora,

0: Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, per piacere, dicci che domani ci svegliamo come si è svegliata la Francia stamattina con 16 gradi.
0: No.
1: No, bene.
0: No, perché domani farà ancora caldo e ci sarà ancora afa. L'unica cosa che nel pomeriggio si accenderanno dei focolai temporaleschi sulle aree interne, quindi ci saranno le prime piogge sulle aree interne appenniniche. Poi man mano la nuvolosità sfrangiata camminerà verso il mare, non è escluso che qualche debole piovigine potrebbe arrivare anche sulla costa tardo pomeriggio, ma parliamo di una situazione ancora con afa a carico, quindi domani non migliorerà assolutamente nulla. Oggi farà molto caldo e domani sarà così, solo che nel pomeriggio avremo i primi focolai, diciamo, temporaleschi all'interno, per l'instabilità che si annuncia invece per giovedì, quando invece sarà proprio la rinfrescata generale legata al passaggio della perturbazione che scivolerà da nord verso sud e che porterà delle piogge, dei rovesci temporali già dal primo mattino di giovedì, e quindi poi...
1: Quindi giovedì allora forse ci sveglieremo con 18 gradi la mattina.
0: No,
1: neanche.
0: 18 gradi, però le temperature scenderanno di 6-7 gradi, attestandosi intorno ai 29-30 gradi, quindi diciamo che farà meno caldo rispetto a quello che succede adesso e sarà un pochino più sopportabile. Arriveranno poi correnti di tramontana ad accompagnare questo peggioramento, quindi 6-7 gradi in meno, torneremo nella media, torna a 28-29 gradi, però insomma, ci saranno delle piogge, dei rovesci.
1: Le minime comunque sotto i 20 ci vanno.
0: Le minime, sì, la nottata tra giovedì e venerdì, tra venerdì e sabato andremo sotto i 20, e poi però da domenica, tra sabato e domenica, torna il bel tempo, il caldo, quindi non così esagerato, però insomma sui 30 gradi ci staremo.
1: Vabbè, poi, l'estate, poi torna l'estate normale.
0: Torna l'estate normale, esatto. E niente, questa è la situazione del tempo ad oggi.
1: Va bene.
0: Quindi c'è questo passaggio giovedì che porterà alla fine dell'alta pressione, insomma, africana.
1: Va bene, benissimo.
0: È fuori la Germania, fuori l'Olanda, Marocco. Vabbè, il Marocco è forte, diciamo che il Marocco è una delle squadre più forti, quindi ci poteva stare. La Germania e il Paraguay no.
1: Diciamo che nella mia personale lista di meschinità mancano gli Stati Uniti e la Francia, poi posso dire che il mondiale mi ha quasi soddisfatto.
0: ma però la Francia è difficile, la Francia è la favorita per vincere. Però insomma non lo so, vediamo, io tifo per il Marocco, ormai tifo per il Marocco.
1: Io ieri sera mi sono giocato il Giappone, volevo tifavo per il Giappone, ma mi è caduto al 95esimo.
0: Ha sbagliato una cosa gravissima, no? Un retropassaggio lì, vabbè. Il Marocco invece è forte, ma non so se potrà vincere, però è forte, c'è una squadra quasi tutta europea attrezzata. Poi incrocerà la Francia ai quarti e vedremo lì che succederà. Quindi vedremo lì.
1: Va bene, grazie Pierluigi, buona giornata. Noi ci aggiorniamo domattina. Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Allora. Andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre, intanto buongiorno anche ad Antonello ad Loredana Ciaffoni, Antonello Quirino e ad Anna Maria Ruggeri. È il momento, abbiamo detto, della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Allora, oggi si ricordano i santi primi martiri della Chiesa romana, anno 64 del primo secolo. La Chiesa celebra oggi molti cristiani che, come attesta Papa Clemente, furono trucidati nei giardini vaticani dopo l'incendio di Roma del luglio del 64. Anche lo storico romano Tacito, nei suoi annali, dice che alcuni, ricoperti di pelle di belve, furono lasciati sbranare dai cani, altri furono crocifissi, ad altri fu appiccato il fuoco al termine del giorno, in modo che servissero da torcia per l'illuminazione notturna. Complimenti Tacito, e questi siano i primi santi martiri che si ricordano, che la Chiesa ricorda. Bene, fa male. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Pietro di Felice, a Daniela di Giuseppe, a Matteo Porfiri, a Mirko Rossi, a Federica Vallesi, a Paolo Ulivi, a Paolo Clemente, a Franco Ferroni, a Paolo Samì, a Pierpaolo Orfanelli. Tanti auguri di buon compleanno a tutti. No, questo è il primo luglio. Scusate, perdonate, oddio, 30 giugno. Vabbè, scusate, 30 giugno. Monia di Bonaventura, auguri. Raffaella Ridolfi, auguri. Melissa Pomante, auguri. Roberto Stacchiotti, auguri. Ida Minnucci, auguri. Matteo Francioni, ma ci si scappavano gli auguri all'assessore, auguri. Francesco Vincenzo Di Luca, auguri. Emanuele Nanni, auguri. Armando Pertinari, auguri. Cinzia Di Pasquale, auguri. E Donatella Mastrilli, auguri. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G anche due volte, il giorno prima e il giorno dopo, basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Allora, momento del secondo blocco pubblicitario, oppure vediamo un attimo, andiamo prima sulla nostra pagina Facebook, vediamo se ci sono delle novità. Mi sembra di no, però vediamo. Vediamo, c'è Caliscendi, giovedì 2 luglio, è arrivato Energia Valore in via Trieste, poi vediamo, buongiorno Iole, buongiorno, allora vediamo se Equitazione, salto ostacoli, ottimo primo semestre per la giugliese Angelica Marini, è stata ospite diverse volte qui da noi, poi le foto degli asfalti che si è cominciato a fare sul lungomare Rodi, e poi c'è questa ottima notizia medica, protesi biologica alla valvola tricuspide, intervento salva vita in cardiologia nel laboratorio di emodinamica del Mazzini, uno dei primi impianti in Italia. Vabbè, questi gli aggiornamenti della nostra pagina Facebook, è il momento quindi del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultimissime notizie dal mondo e dall'Italia e con l'almanacco del giorno. A fra un po'.
5: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
6: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo, e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
7: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: Meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: Meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
11: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: Teodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yumami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yumami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Torniamo in studio, buongiorno Attilio Torquati, andiamo subito all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è 30 giugno, il 30 giugno di ogni anno ricorre la giornata internazionale del parlamentarismo, istituita nel 2018 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Unione Interparlamentare IPU, avvenuta proprio il 30 giugno 1889. La ricorrenza offre un'occasione per verificare i progressi dei parlamenti nel diventare sempre più rappresentativi e al passo coi tempi, dall'adozione di autovalutazione istituzionale all'inclusione attiva di donne e giovani, fino all'integrazione di nuove tecnologie per rendere i processi decisionali più trasparenti e partecipati. E anche la giornata internazionale degli asteroidi, che speriamo non ci colgano presto. Temperatura nel dettaglio: alle 7.39 c'erano 27,1 gradi, l'umidità 70%, clima caldo, il vento a 10 orari, la massima di oggi continuerà ad essere 31 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 61, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.28, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.08, la durata del giorno è 15 ore 20 minuti. La luna sorge alle 21.34, tramonta alle 6.25 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 95%. 30 giugno del 1936 nasceva Tony Dall'Ara, pseudonimo di Antonio Lardera, cantante e personaggio televisivo italiano, poi ascolteremo Come prima. 60 anni fa, nel 1966, nasceva Mike Tyson, pugile, campione mondiale dei pesi massimi all'età di 20 anni. E ancora, 40 anni fa, nel 1986, nasceva Allegra Versace, imprenditrice. I fatti, nella storia, 30 giugno 1936, 90 anni fa, l'editore statunitense Macmillan Company manda in libreria il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell, frutto di un lavoro lungo 10 anni. Il libro diventa subito un caso editoriale e apre la strada al futuro colossal cinematografico. 30 giugno 1971, 55 anni fa, la missione spaziale sovietica Soyuz 11 si chiude in tragedia. La navicella rientra sulla Terra, ma i 3 cosmonauti a bordo sono già morti. Un difetto alla valvola della pressione interna ha provocato la depressurizzazione della cabina durante il rientro, rendendo impossibile la sopravvivenza dell'equipaggio. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli assume la presidenza di Confindustria, succede all'avvocato Giovanni Agnelli, segnando un passaggio di guida decisivo per l'Associazione degli Industriali Italiani. 20 anni fa, nel 2006, il governo italiano vara il decreto Bersani, pacchetto di liberalizzazioni per aumentare la concorrenza, licenze dei tassisti, norme sulle assicurazioni, abolizione dei tariffari professionali, vendita dei farmaci da banco nei supermercati. L'intervento tocca numerosi settori, tutela i consumatori e rafforza la lotta all'evasione fiscale. Frasi famose, queste sono di Tyson. Tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in bocca. La sua frase più celebre, metafora della realtà che smentisce le strategie. Beh, non tutti vanno in giro a dare pugni in bocca alla gente, però va bene. La frase è di Michael Gerard Tyson, detto Mike, nato il 30 giugno 1966 a New York, un ex pugile, attore e imprenditore statunitense. Grazie Vincenzo per il tuo almanacco. Allora, prima di ascoltare la proposta musicale di oggi, che è Tony Dall'Ara come prima, facciamo un salto sull'Ansa. Intanto Rai News ci fa sapere che l'attentato a Sigfrido Ranucci che c'è stato un po' di tempo fa, ci sono 4 arresti. Andiamo sull'Ansa, vediamo se c'è qualche notizia dell'ultimissima ora. Petrolio in calo, in ribasso, attentato di dinamitardo contro Ranucci, 4 gli arresti, lo abbiamo detto, avrebbero agito su commissione, si indaga su chi l'ha commissionato. Buongiorno Maria Ida Petrella, poi il presidente del Paraguay proclama per oggi festa nazionale, dopo che appunto il Paraguay ha eliminato la Germania, titolare di una pizzeria ucciso a coltellate a Reggio Emilia, ferita in modo grave la sorella, un cliente in fuga, la sorella sarebbe intervenuta per difenderlo. Media, i feriti dell'attentato nel Principato di Monaco sono ucraini, sarebbe un oligarca di Kiev con i figli e la moglie. Bene, queste le ultime notizie online, io saluto tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, prima col direttore che dovrebbe essersi rimesso. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi come prima di Tony Dall'Ara.

0: E con questa canzone chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon martedì, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali sul Radio G Notizie.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: que eu sei. Mas não me lame, entenda que eu esquivo.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Come stai? Io me la cavo bene. Sembra passato un attimo.

la convinzione di viverci per sempre, quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce, dimmi che ci

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€. E poi tanto pesce fresco, come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte, come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte, come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi.
E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo detto 30 giugno. Moto contro SUV, muore 44enne Castellalto, l'incidente nella zona industriale, perde la vita un ingegnere, indagato l'automobilista, tra tre feriti in uno scontro in A14 tra Roseto e Giulianova, tratto chiuso e 7 km di coda. 14 diventa una mulattiera ogni 3x2. Settore che guarda alle stelle con lo spazio, aiutiamo le imprese a innovare, c'è l'intervista al presidente del distretto aerospaziale d'Abruzzo. Obiettivo prevenzione, Biondi, L'Aquila può sperimentare l'alert terremoti, poi brucia la collina alle porte della città, Teramo distrutte oltre 80 ettari di vegetazione, in azione l'elicottero e il Canadair. Bollette affitti, povero Abruzzo, la denuncia della UIL, un cittadino su 5 rischia di vivere di stenti. E intanto se ne va l'ultimo minatore di Marcinelle, l'Abruzzo piange la catastrofe del 56. La riunione in prefettura, movida stretta sui controlli, pronti rinforzi lungo la costa durante la stagione estiva, che se non si muove non finisce, poi Roseto, comunali, arriva anche il fattore Vannacci a Roseto. Silvi, dopo il sit-in, strada chiusa all'opposizione, gli annunci non bastano. Andiamo sul soppalco, bimbi del bosco, scuola, ora gli esami decisivi per il percorso di studi. E torna la famiglia del bosco dopo che le sorelline avevano preso un po' la scena. Dibattito a vasto, soft air nel parco pubblico, così giochiamo all'aria aperta. E va bene, poi la sanità in Abruzzo, radiografie, ecco il nuovo sistema unico digitale. Biondi pronti a sperimentare l'alert terremoti sui telefonini, proposta del sindaco dell'Aquila dopo quanto accaduto con le scosse in Sud America. Sarebbe un ulteriore strumento nel sistema di prevenzione che questa città ha costruito in 17 anni, ma guai a far pensare che una notifica possa sostituire ciò che davvero salva le vite. Si tratta di un alert che arriva più o meno 4-5 secondi prima della scossa nelle zone più lontane dall'epicentro e che si basa sostanzialmente sull'utilizzo dell'accelerometro del cellulare che rileva lo spostamento. Catastrofe venezuelana, raccolta fondi da Giulianova, i volontari dell'Associazione Latinoamericana Italia lanciano la campagna di aiuti. Il sistema di allarme, un avviso che arriva pochi secondi prima della scossa, una notifica di Google e passa per la prima volta in Venezuela. E la tragedia arriva a Tione degli Abruzzi, il comune aquilano in lutto per i nipoti di un cittadino tra le 1400 vittime, ricordiamo che è ancora provvisoria, accertate del terremoto, sono ancora 45.000 le persone disperse. Ancora il terremoto in Venezuela, Machado, una sfida a Rodriguez, tornerò accanto al mio popolo dopo le scosse distruttive, la premio Nobel vuole rientrare nel paese, ma c'è l'irritazione degli Stati Uniti, l'opposizione al regime cresce sul web, denunciate le estorsioni da parte della polizia sudamericana. E siamo all'intervista al presidente del distretto aerospaziale d'Abruzzo, Mitola, le tecnologie dello spazio per aiutare le imprese a innovare, dice, offriamo servizi ai nostri soci. È un settore da 14 miliardi di fatturato, l'ascesa della space economy passa anche per l'Abruzzo, sono oltre 3.000 gli occupati. L'astronauta Nespoli parla di energia oggi all'Aquila, la sfida si gioca sul piano tecnologico con una visione strategica. L'occasione è la presentazione di un libro di Totani al ridotto del teatro. Caso di Palmoli, bimbi del bosco, giorni d'esame, d'esame decisivi per il percorso di studi. I piccoli Trevaion hanno svolto le prove di italiano e matematica, manca ancora il colloquio orale, poi la scelta sulla classe. La maggiore potrebbe andare in terza elementare, i gemellini in seconda. La scorsa settimana l'avvocato Pilon ha presentato l'istanza con cui chiede la revoca dell'allontanamento. E anche le sorelline, non ce le facciamo mancare, sorelline sparite, non sta a noi giudicare l'appello del prete di Formia, dove le due sono state ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia in Abruzzo. L'innovazione per la sanità, arriva un unico sistema digitale per la radiologia d'Abruzzo a Pescara, la presentazione del nuovo sistema per integrare gli archivi degli esami delle 4 ASL, la soddisfazione di Marsiglio, passo in avanti, straordinario, basta file estenuanti allo sportello. E l'intelligenza artificiale sbarca in ospedale, l'annuncio della regione dice è rivoluzionario, permette di vedere sullo schermo gli organi in movimento. Credo che sia pure prima, però. Vasto il caso che fa discutere, il gruppo che gioca alla guerra, vogliamo stare all'aria aperta, non incitiamo alla violenza. Parla il presidente dell'associazione di Softair che gestirà un parco pubblico, sarà fatto tutto in sicurezza, privilegiamo il dialogo per risolvere i conflitti. Qui si intreccia anche la politica internazionale addirittura. Messaggi fortemente diseducativi, secondo altri Forza Italia dice per l'amministrazione un fallimento, contrario anche alla Proloco. Il dramma della ministra Roccella, sub, robot e telecamere nel lago per cercare il professor Cavallari, arrivate anche squadre di esperti sommozzatori, il vicario del prefetto, visibilità prossima allo zero, l'ex docente della Nannunzio è scomparso da sabato, ancora solidarietà dopo i messaggi d'odio. Addio all'ultimo minatore sopravvissuto a Marcinelle, Mancini aveva 96 anni, l'esplosione nella miniera l'ha segnato per tutta la vita. Poi le sentinelle di Legambiente, tappa a Pescara, Goletta Verde fa l'esame al mare, restano criticità in 3 località abruzzesi, inquinamento elevato agli sblocchi dei fiumi Alento, Feltrino e La Foce. Il 63% dei punti monitorati rientra nei parametri della legge. Giulio 9, entro i limiti, la foce del fiume Tordino. Bene. Antincendio boschivo, polemica sui ritardi, il sindacato dei vigili del fuoco preoccupa la mancata attivazione della convenzione con la regione. Le crisi internazionali, Trump, negoziati a Doha, secondo il presidente, l'incontro avverrà oggi. L'Iran smentisce Witkoff e Kushner in Qatar. Putin ammette contatti con Kiev, ma detta le sue condizioni, limitare le ostilità alle 4 regioni contese. Follia in Germania. Fa strage per l'affidamento della figlia, un padre apre il fuoco e uccide 6 dipendenti di una casa famiglia a Stade, voleva portare con sé la piccola di 3 mesi. Tanto in America, Corte Suprema, doppio schiaffo a Trump, Cook resta alla Fed, niente da fare anche sulla condanna per abusi sessuali alla scrittrice Jean Carroll. La nuova battaglia del governo, Meloni vuole rompere il tabù, la destra può andare al colle, la Premier parla per la prima volta del voto sul dopo Mattarella, non siamo figli di un dio minore, mannacci, difficile costruire con chi distrugge, Trump, io mai inginocchiata né anti-americana. L'emergenza clima, 2 vittime per il caldo, bollino rosso in 25 città in Francia, muoiono 2 gemelline di 14 mesi per disidratazione, genitori arrestati, le temperature che attanagliano l'Europa hanno le ore contate, ecco i temporali, già la Francia stamattina si è svegliata

La UIL Abruzzo emerge dal rapporto Caritas 2026, i vulnerabili, i disoccupati, ISE sotto i 15.000 euro annui, i padri separati, madri sole. E c'è l'inchiesta, ci sono le offerte di lavoro sul centro per chi ne ha bisogno, turismo e ristorazione, per l'estate cercano figure in tutta la regione, è vero, ancora si cercano, poi banconisti in gelaterie tedesche, a Oslo si punta sugli aiuto cuoco. Teramo, Castellalto, aperta l'inchiesta, scooter contro SUV, muore un 44enne, Marco Aquilani, ingegnere informatico, ha perso la vita nell'impatto con una Dacia nell'area industriale di Villa Zaccheo. Scontro in A14, tre feriti e traffico in tilt, chiuso per oltre un'ora il tratto tra Roseto e Giulianova. Le code hanno raggiunto i 7 chilometri. Estate di fuoco, rogo tra Teramo e Canzano, brucia la collina alle porte della città, distrutti 80 ettari, le fiamme hanno interessato l'area di Contrada Fiumicino, sul posto i vigili del fuoco, mezzi aerei e protezione civile. Il progetto da 43 milioni, biodigestore scatta, l'esposto all'ANAC, l'associazione ambientalista, chiede chiarezza sulla pubblicazione della gara d'appalto arrivata con il PNRR in scadenza. La presidente D'Angelo Gallo, nessuna contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma restano dubbi su tempi e gestione della procedura burocratica. L'area camper è stata una presa in giro, la consigliera provvisiero di Forza Italia attacca il comune per lo stallo e le lungaggini dell'opera. Moderno intervento cardiologico al Mazzini, protesi biologica alla paziente di 83 anni. Prati di Tivo, Cabino Via, accordo da 1 milione di euro, la provincia illustra il piano e i fondi per la manutenzione immediata degli impianti che gesterà Finori fino al 15 novembre. Ex scuola, in arrivo i primi 300.000 euro per Castel Castagna, e qui abbiamo il commissario Castelli che finalmente torna sul giornale dopo 2 giorni che è mancato. Silvi, scontro tra camion e bici, anziano soccorso in elicottero, poi movida e turismo stretta sui controlli lungo la costa. Siamo nel Teramano, ancora riunione in prefettura con le forze dell'ordine, pronti rinforzi per il territorio, stelo, potenziamento dei servizi per un'estate tranquilla, collaborazione decisiva. Alba Adriatica, provincia fra Abruzzo e Marche, Ponte Ancaranese, c'è la svolta, via libera la nuova struttura, la conferenza con gli enti interessati approva la soluzione tecnica che prevede 3 archi ribassati, il sindaco Panichi opera coerente con il vecchio viadotto e con il paesaggio collinare circostante. Martinsicuro, ecco il certificato ambientale, conclusa la verifica dell'ispettore EMAS, confermato il riconoscimento in base ai parametri europei. Notte rosa, pienone sul lungomare, Tortoreto, bambini e famiglie protagonisti dell'evento con giochi e spettacoli. Sabato a Controguerra c'è il ricordo della Trebbiatura con gara di spinta di rotoballe, scusate mi è scappata questa notizia, rotoballe. Giulianova, teatro al Cursa all'estadio, al voto i progetti principali, il piano delle opere giovedì all'esame del Consiglio, c'è anche il nuovo Palasport, partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti, primo intervento sul lungomare Rodi. Poi c'è la vicenda del notaio Albini, fortuna una vicenda che si è risolta benissimo, trovate l'intervista sulla nostra pagina Facebook, sono in casa 87 anni, cade e resta bloccato per tutta la notte. Cantiere al porto, Transegna chiude l'accesso al Molo Sud, scatta la protesta, poi Luna Park festeggia i suoi 60 anni in città, arrivate ad Ancona, le giostre animano le estati dalla storica sede nel Parco Mendez al Lungomare Sud. Roseto, verso il voto, le manovre a destra per il 2027, comunali, c'è anche il fattore Vannacci, partito del generale pronto a schierarsi, trattativa per l'adesione di un esponente del gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Bella roba. Documento va in consiglio, piano spiaggia all'esame finale, arriva il via libera degli enti, sono arrivati i pareri favorevoli di ufficio demaniale, capitaneria di porto della regione e della sovrintendenza.

0: Campagna di sensibilizzazione musica contro il gioco d'azzardo, giovedì in municipio l'evento conclusivo per Scommetti su di te. Atri, Pineto e Silvi, siamo qui, qua siamo precisamente a Silvi, sit-in per riaprire la strada, gli annunci non servono. Dopo la manifestazione sulla statale 16 l'opposizione sollecita soluzioni, nessuna strumentalizzazione politica, il sindaco doveva esserci a spiegare. Atri, la scoperta dell'amianto, ex scuola e scontro sui lavori bloccati. Pescara, dramma in via Avezzano, in pieno pomeriggio, violentata nel parco, dietro la prefettura, a lanciare l'allarme i due dipendenti dell'ente che si sono affacciate per le urla della donna. La polizia arresta un ventenne. Muore a 34 anni schiacciato dal trattore, incidente sul lavoro a Città Sant'Angelo, la vittima è di origini pakistane, il sindaco, siamo addolorati. Incidente in Viale della Riviera, scontro autoscooter grave, un ventenne, il giovane di Colle Corvino è in prognosi riservata, l'impatto con la macchina che si stava immettendo nel parcheggio, siamo sempre a Pescara. Appalti e droga, 2 anni a Trisi e De Leonibus, corruzione, turbativa d'asta e reati contestati, assolti, sospiri, Catania e la società di costruzioni. L'Aquila, Palazzo Margherita, botte del sabato sera e polemica, il Consiglio Comunale si spacca, bocciato l'ordine del giorno dalle opposizioni, accuse alla Giunta, manca un progetto di città, gli assessori, telecamere, numeri da primato nazionale per un capoluogo di medie dimensioni, si assolve che cose telecamere, no? Alcol e risse, ecco la capitale della cultura, la presidente dell'associazione civico 99 evidenzia i disagi per i residenti, no al tavolino selvaggio. A Calascio, chiesa di San Leonardo, il restauro della statua diventa un laboratorio. Saranno gli studenti a partecipare alle operazioni di recupero. Il progetto culminerà in un convegno a Palazzo Camponeschi. Precipita sulla direttissima, grave, 25enne, Gran Sasso, escursionista siciliana, si infortuna dopo una caduta avvenuta a 2700 metri di quota. Chieti, il primo consiglio comunale, Rispoli, presidente del consiglio, ma l'ex sindaco Ricci lo attacca. Nella seduta inaugurale della nuova amministrazione il sindaco cita Gandhi davanti alle autorità, la cerimonia prima delle tensioni, forte auguro un rilancio della città in un clima di concordia. Sarò un arbitro imparziale, tutelerò tutti, dice, i vice saranno Di Vincenzo per la maggioranza e Carbone per l'opposizione, e poi tutte le altre nomine. Lanciano, guerriglia in strada a Santa Rita e un'auto piomba su una donna. Un video mostra le scene di ordinaria follia nel quartiere già teatro di altri scontri violenti tra Rom. Spuntano bastoni e un martello, volano pugni e calci, poi arriva una lancia e si rischia la tragedia. Mondiali. Brasile, vittoria col brivido, Martinelli stende il Giappone, la squadra di Ancelotti ribalta i nipponici con una rete in pieno recupero. La Francia stellare fa tremare la Svezia questa sera alle 23. Poi abbiamo il parere dell'allenatore Eusebio, la rotta mondiale africana è ok, occhio agli Stati Uniti, il tecnico di Francesco, Francia, Spagna e Argentina arriveranno fino in fondo. Juve a sorpresa, trattativa per Ecator del Genoa, scatta l'era Maresca al City, c'è mai Chelsea, Pungola, l'ex tecnico Pungola. E la Germania non lo dite? Siete persi? Germania è uscita dal mondiale, eliminata dal Marocco, ve lo dico io, qua non c'è, eliminata dal Marocco, quindi torna a casa in quel di Europa. Sinner, esordio da brividi a Wimbledon, il numero uno si infortuna dopo una caduta, ma batte Kecmanovic al quinto set, Darderi è già fuori, oggi ci sono gli altri azzurri. L'Altoatesino resterà numero uno, stesse posizioni anche per Covolli, Musetti e Darderi. Il pescarese di Fulvio vince lo scudetto con Recco, palla al nuoto, mi è scivolata, Berardi saluta e Val Venezia, Pescara, resti nel mio cuore, Serie C, continuano a elogiare il mercato in uscita a Pescara, quello in entrata non pervenuto. Verratti diventa papà, l'annuncio sui social. Serie C, il Pineto si avvicina a Oliva, l'idea Tosi della Cremonese, l'ex centrocampista del Foggia, una richiesta del nuovo allenatore Barilari. Menegazzo si complica, Baggi, Borsoi ai saluti, il Treviso vuole il difensore Frare. Teramo, l'attesa è finita, oggi si decide il suo futuro, la commissione indipendente comunicherà alla FIGC l'esito delle iscrizioni in C. Sul fronte mercato, vicini Casciano e Marconato piacciono di Achite e per Federici. Sant scatta il mercato, affari puntati su Pertosa, Morri e Paolini. Chieti è vicina l'uscita della WIP Finance, si accelera per estromettere la società svizzera, Russo rilancia, prenderò il club. C'è pace per Chieti. Roseto ufficializza Morina e sonda la pista per Tandia o Tandia. Arriva pure la guardia italo-brasiliana, che opportunità lavorare con Gramenzi, dice. Bene, abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero velocemente. Goletta verde, la mappa dell'inquinamento, il 63% dei punti monitorati sulla costa fuori dai limiti di legge. Nei pressi di uno stabilimento lungo Viale della Riviera, picchiato dopo una festa a Pescara, la movida conta un ferito. Ma ancora a Pescara, i malori per il caldo, allerta in spiaggia, gravissime due anziane, entrambe sono state soccorse dai bagnini mentre facevano il bagno. La famiglia del Bosco, via gli esami scolastici per i tre fratellini, poi si deciderà sul loro futuro educativo. La decisione preditivo, via i lavori, la riapertura per fine luglio, speriamo sia la volta buona. L'evento questo sabato scoppito, la notte bianca con Baby K è prezioso. Scusate. Si ribalta il trattore, vittima pakistana sempre nel pescarese, l'incidente Castellalto, schianto tra SUV e scooter, muore a 44 anni. Chieti, Legnini giura in consiglio, il nostro compito è arduo, dice. Soppalco, i bimbi e la guerra, nel racconto di foto d'autore e intelligenza artificiale all'Aquila. Volley, Cesar Douglas è già carico, i tifosi del Pineto, la mia torsida. Serie C, Pescara, Di Nardo si avvicina a Frosinone, Holzer piace in B. Goletta verde e le coste, due terzi dei campioni fuori dai limiti di legge, il monitoraggio effettuato l'8 giugno su 8 punti del litorale abruzzese, criticità in provincia di Chieti, tutti e tre i campioni con valori oltre i limiti. E la fusione delle città di Atria e Pineto, dal web alla realtà, ecco il progetto, capito? San Valentino in Abruzzo Citeriore, è stato attivato l'ospedale di comunità. Pescara, picchiato dopo il party, un ragazzo in ospedale, il giovane aggredito all'esterno di un locale lungo Viale della Riviera, arrestato un marocchino ubriaco in centro, quattro DASPO urbani in piazza Santa Caterina. Appalti, condannati Trisi e De Leonibus, assolto Sospiri, il Presidente del Consiglio regionale era accusato di finanziamento illecito ai partiti e assolto per insussistenza del fatto. Caldo, malori in spiaggia, gravissime due anziane, tutto in pochi minuti, una riversa in acqua, l'altra soccorsa mentre stava facendo il bagno. Entrambe hanno avuto arresti cardiaci, le altissime temperature tra le cause. Pineta d'Annunziana, scontro per la nuova governance, la giunta punta su una struttura tecnico-gestionale per l'opposizione, necessario un passaggio in consiglio comunale. L'Aquila strappa l'orologio d'oro a un turista, a processo un egiziano 25enne rinviato a giudizio dopo l'assalto in un bar del centro. La vittima del Veneto ha anche tentato di corrergli dietro ma senza successo. Ladri a casa degli sposi, il colpo durante la festa a Castellafiume, scoperta dopo il matrimonio, svaleggiato anche l'appartamento dei parenti. Non ci sono telecamere nella zona, indagano i carabinieri, già sentiti i vicini. Picchia e trascina il cane legato all'auto, il 66enne a processo per maltrattamenti. Acquista latticini a Pettorano con assegni falsi, truffa da 4.500 euro, ora è nei guai, il caseificio del Teramano ha denunciato il rivenditore di Pettorano, finito a giudizio. Chieti, Legnini giura in consiglio, abbiamo un compito arduo, prima riunione dell'assemblea civica, Rispoli, presidente, voti da Forza Italia. procuratore capo di Florio, non abbiate paura della firma, la Bassanini da ritoccare. La famiglia nel bosco, via gli esami scolastici per i tre fratellini, ieri e oggi, test per le elementari a Castiglione Messer Marino. I bimbi seguiti dalla comunità di Vasto e dalla maestra in pensione, Vallarolo. A Vasto, due furgoni in fiamme nella notte, tra le ipotesi resta la pista dolosa. Teramo, Praditivo, via i lavori, riapertura per fine luglio. Raggiunto l'accordo con il gestore Finori per riattivare gli impianti fino a novembre. La provincia stanzia 1 milione di euro per la manutenzione alla Seggio Cabinovia. L'imprenditore annulla i contenziosi giudiziari, il presidente D'Angelo, così assicuriamo subito la messa in funzione. Per l'inverno si vedrà. Schianto tra scooter e un SUV, muore il 44enne Marco Aquilani. La tragedia ieri a Villa Zaccheo, disposta l'autopsia a Silvio, un tir investe un ciclista 76enne, tamponamento sulla 14. Sicurezza della costa, ecco il piano per l'estate, più militari e poliziotti. Lo sport, Delfino, Di Nardo vicino al Frosinone, ieri summit tra i dirigenti dei due club, la distanza tra domanda e offerta si è ridotta. E sabato il Pescara compie 90 anni, club al lavoro per i festeggiamenti. Iscrizioni, due club nel mirino, Teramo spera, parliamo di Serie D e poi una prima nazionale, dopo pagine di espropri qua. Scusate. Aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato. Ritardi dei voli oltre le 2 ore e da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano. E il piano Ferrovie dello Stato per l'estate va al CDA. Oggi deve aprire il sottopasso, non mi sembra che riapra, poi vediamo anche di approfondire questa questione. Meloni, destra al colle, non è tabù, Vannacci è come l'opposizione, non sono anti-Stati Uniti oggi, non ero inginocchiata ieri. Allerta temporali, ma la fa sale, i due anziani morti a Genova, oggi record di città bollino rosso, 25. Fine del PNRR, spinta all'economia, l'impatto sulla crescita del PIL. Intervista a Urso, si possono fare tagli alla benzina. In che senso? Movida violenta, Pescara botte dopo la festa, un ferito. Andiamo sul soppalco, Barbara Boucher, ritirarmi, il bello comincia adesso. Sinner, più forte del dolore, vince al quinto set, il Brasile soffre, il Giappone battuto, in rimonta al 95esimo. Poi ricordiamo anche che la Germania è tornata a casa. Grazie, bene, abbiamo terminato con notizie del Centro e del Messaggero, vediamo i nostri amici che ci hanno salutato. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Antonella Leonio, buon fine mese, Paolini Gaetano, buon lavoro e buongiorno anche a te, Sandro Magnoni, buongiorno e buon martedì a tutti, buon dì da Valentina Campeti, buongiorno a tutti e buon martedì a Rita Piccioni, Max Rastelli, Betty Alma, Alfredo Di Federico, buongiorno Bruno Ruggeri, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Eugenio Saporosi, e buongiorno a Loriana Ciccioni. Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, perché torniamo con Pierluigi e il meteo, sarà importante ascoltarlo perché sappiamo, speriamo, ci auguriamo, nelle prossime ore ci saranno delle novità dal punto di vista soprattutto delle temperature che, come avete sentito fino adesso, continuano a fare purtroppo delle vittime, quindi assolutamente speriamo si abbassi la temperatura.
1: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica. 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
1: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
0: Allora, è il momento di tornare in studio. Oltre alla Germania, mi sono dimenticato, anche l'Olanda è tornata a casa, rispettivamente eliminate da Paraguay e Marocco. Allora, andiamo a sentire Pierluigi, vediamo cosa ci racconta. Speriamo veramente che scenda questa temperatura, perché è afosa e non ci fa neanche dormire. Allora,

0: Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, per piacere, dici che domani ci svegliamo come si è svegliata la Francia stamattina con 16 gradi?
0: No.
1: No, bene.
0: No, perché domani farà ancora caldo e ci sarà ancora afa. L'unica cosa è che nel pomeriggio si accenderanno dei focolai temporaleschi sulle aree interne e quindi ci saranno le prime piogge sulle aree interne appenniniche. Poi man mano la nuvolosità sfrangiata da camminare verso il mare, non è escluso che qualche debole piovigine potrebbe arrivare anche sulla costa tardo pomeriggio, ma parliamo di una situazione ancora con afa a carico, quindi domani non migliorerà assolutamente nulla. Oggi farà molto caldo e domani sarà così, solo che nel pomeriggio avremo i primi focolai, diciamo, temporaleschi all'interno per l'instabilità che si annuncia invece per giovedì, quando invece sarà proprio la rinfrescata generale legata al passaggio della perturbazione che scivolerà da nord verso sud e che porterà delle piogge, dei rovesci temporali già dal primo mattino di giovedì e quindi poi...
1: Quindi giovedì allora forse ci sveglieremo con 18 gradi la mattina.
0: No,
1: neanche.
0: 18 gradi, però le temperature scenderanno di 6-7 gradi attestandosi intorno ai 29-30 gradi, quindi diciamo che farà meno caldo rispetto a quello che succede adesso e sarà un pochino più sopportabile, arriveranno poi correnti di tramontana ad accompagnare questo peggioramento, quindi 6-7 gradi in meno, torneremo nella media, torna a 28-29 gradi, però insomma, ci saranno delle piogge, dei rovesci.
1: Le minime comunque sotto i 20 ci vanno.
0: Le minime, sì, la nottata tra giovedì e venerdì, tra venerdì e sabato andremo sotto i 20 e poi però da domenica, tra sabato e domenica ritorna il bel tempo, il caldo, quindi non così esagerato, però insomma sui 30 gradi ci staremo.
1: Vabbè, poi, l'estate, poi torna l'estate normale.
0: Poi quella... torna l'estate normale, esatto. E niente, questa è la situazione del tempo ad oggi.
1: Va bene,
0: quindi c'è questo passaggio giovedì che porterà alla fine dell'alta pressione, insomma, africana.
1: Va bene, benissimo.
0: È fuori la Germania, fuori l'Olanda, Marocco, vabbè, il Marocco è forte, diciamo che Marocco è una delle squadre più forti, quindi ci poteva stare. La Germania e il Paraguay no.
1: Diciamo che nella mia personale lista di meschinità mancano gli Stati Uniti e la Francia, poi posso dire che il mondiale mi ha quasi soddisfatto.
0: ma però la Francia è difficile, la Francia è la favorita per vincere. Però insomma non lo so, vediamo, io tifo per il Marocco, quindi ormai tifo per il Marocco.
1: Io ieri sera mi sono giocato il Giappone, volevo tifavo per il Giappone, ma mi è caduto al 95esimo.
0: Ha sbagliato una cosa gravissima, no? Un retropassaggio lì, vabbè. Il Marocco invece è forte, non so se potrà vincere, però è forte, c'è una squadra quasi tutta europea attrezzata. Poi incrocerà la Francia ai quarti e vedremo lì che succederà. Quindi vedremo lì.
1: Va bene, grazie Pierluigi, buona giornata. Noi ci aggiorniamo domattina. Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Allora. Andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre, intanto buongiorno anche ad Antonello ad Loredana Ciaffoni, Antonello Quirino e ad Anna Maria Ruggeri. È il momento, abbiamo detto, della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Allora, oggi si ricordano i santi primi martiri della Chiesa romana, anno 64 del primo secolo. La Chiesa celebra oggi molti cristiani che, come attesta Papa Clemente, furono trucidati nei giardini vaticani dopo l'incendio di Roma del luglio del 64. Anche lo storico romano Tacito, nei suoi annali, dice che alcuni, ricoperti di pelle di belve, furono lasciati sbranare dai cani, altri furono crocifissi, ad altri fu appiccato il fuoco al termine del giorno, in modo che servissero da torcia per l'illuminazione notturna. Complimenti di Tacito. E questi siano i primi santi martiri che si ricordano, che la Chiesa ricorda. Bene, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Pietro di Felice, a Daniela di Giuseppe, a Matteo Porfiri, a Mirko Rossi, a Federica Vallesi, a Paolo Ulivi, a Paolo Clemente, a Franco Ferroni, a Paolo Samì, a Pierpaolo Orfanelli. Tanti auguri di buon compleanno a tutti. No, questo è il 1° luglio, scusate, perdonate, oggi è 30 giugno. Vabbè, scusate, 30 giugno. Monia di Bonaventura, auguri. Raffaella Ridolfi, auguri. Melissa Pomante, auguri. Roberto Stacchiotti, auguri. Ida Minnucci, auguri. Matteo Francioni, ci scappavano gli auguri all'assessore, auguri. Francesco Vincenzo Di Luca, auguri. Emanuele Nanni, auguri. Armando Pertinari, auguri. Cinzia Di Pasquale, auguri. E Donatella Mastrilli, auguri. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G anche 2 volte, il giorno prima e il giorno dopo, basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, momento del secondo blocco pubblicitario, oppure vediamo un attimo, andiamo prima sulla nostra pagina Facebook, vediamo se ci sono delle novità. Mi sembra di no, però vediamo. Vediamo, c'è Caliscendi, giovedì 2 luglio, è arrivato Energia Valore in via Trieste, poi vediamo, buongiorno Iole, buongiorno, allora vediamo se Equitazione, salto ostacoli, ottimo primo semestre per la giugliese Angelica Marini, è stata ospite diverse volte qui da noi, poi le foto degli asfalti che si è cominciato a fare sul lungomare Rodi, e poi c'è questa ottima notizia medica, protesi biologica alla valvola tricuspide, intervento salva vita in cardiologia nel laboratorio di emodinamica del Mazzini, uno dei primi impianti in Italia. Vabbè, questi sono gli aggiornamenti della nostra pagina Facebook, è il momento quindi del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultimissime notizie dal mondo e dall'Italia e con l'almanacco del giorno. A fra un po'.
5: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
6: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
7: Lo sapevi? sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: È meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: È meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: È meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
11: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulia Nova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
1: Torniamo in studio, buongiorno Attilio Torquati, andiamo subito all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è 30 giugno, il 30 giugno di ogni anno ricorre la giornata internazionale del parlamentarismo, istituita nel 2018 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Unione Interparlamentare IPU, avvenuta proprio il 30 giugno 1889. La ricorrenza offre un'occasione per verificare i progressi dei parlamenti nel diventare sempre più rappresentativi e al passo coi tempi, dall'adozione di autovalutazione istituzionale all'inclusione attiva di donne e giovani, fino all'integrazione di nuove tecnologie per rendere i processi decisionali più trasparenti e partecipati. E anche la giornata internazionale degli asteroidi, che speriamo non ci colgano presto. Temperatura nel dettaglio: alle 7.39 c'erano 27,1 gradi, l'umidità 70%, clima caldo, il vento a 10 orari, la massima di oggi continuerà ad essere 31 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 61, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.28, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.08, la durata del giorno è 15 ore 20 minuti. La luna sorge alle 21.34, tramonta alle 6.25 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 95%. 30 giugno del 1936 nasceva Tony Dall'Ara, pseudonimo di Antonio Lardera, cantante e personaggio televisivo italiano, poi ascolteremo Come prima. 60 anni fa, nel 1966, nasceva Mike Tyson, pugile, campione mondiale dei pesi massimi, all'età di 20 anni. E ancora, 40 anni fa, nel 1986, nasceva Allegra Versace, imprenditrice. I fatti nella storia. 30 giugno 1936, 90 anni fa, l'editore statunitense Macmillan Company manda in libreria il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell, frutto di un lavoro lungo 10 anni. Il libro diventa subito un caso editoriale e apre la strada al futuro colossal cinematografico. 30 giugno 1971, 55 anni fa, la missione spaziale sovietica Soyuz 11 si chiude in tragedia. La navicella rientra sulla Terra, ma i 3 cosmonauti a bordo sono già morti. Un difetto alla valvola della pressione interna ha provocato la depressurizzazione della cabina durante il rientro, rendendo impossibile la sopravvivenza dell'equipaggio. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli assume la presidenza di Confindustria, succede all'avvocato Giovanni Agnelli, segnando un passaggio di guida decisivo per l'Associazione degli Industriali Italiani. 20 anni fa, nel 2006, il governo italiano vara il decreto Bersani, pacchetto di liberalizzazioni per aumentare la concorrenza, licenze dei tassisti, norme sulle assicurazioni, abolizione dei tariffari professionali, vendita dei farmaci da banco nei supermercati. L'intervento tocca numerosi settori, tutela i consumatori e rafforza la lotta all'evasione fiscale. Frasi famose, queste sono di Tyson. Tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in bocca. La sua frase più celebre, metafora della realtà che smentisce le strategie. Beh, non tutti vanno in giro a dare pugni in bocca alla gente, però va bene. La frase è di Michael Gerard Tyson, detto Mike, nato il 30 giugno 1966 a New York, un ex pugile, attore e imprenditore statunitense. Grazie Vincenzo per il tuo almanacco. Allora, prima di ascoltare la proposta musicale di oggi, che è Tony Dall'Ara come prima, facciamo un salto sull'Ansa. Intanto Rai News ci fa sapere che l'attentato a Sigfrido Ranucci, che c'è stato un po' di tempo fa, ci sono 4 arresti. Andiamo sull'Ansa, vediamo se c'è qualche notizia dell'ultimissima ora. Petrolio in calo, in un ribasso, attentato di dinamitardo contro Ranucci, 4 gli arresti, lo abbiamo detto, avrebbero agito su commissione, si indaga su chi l'ha commissionato. Buongiorno Maria Ida Petrella, poi il presidente del Paraguay proclama per oggi festa nazionale, dopo che appunto il Paraguay ha eliminato la Germania, titolare di una pizzeria ucciso a coltellate a Reggio Emilia, ferita in modo grave la sorella, un cliente in fuga, la sorella sarebbe intervenuta per difenderlo. Media, i feriti dell'attentato nel Principato di Monaco sono ucraini, sarebbe un oligarca di Kiev con i figli e la moglie. Bene, queste le ultime notizie online, io saluto tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, prima col direttore che dovrebbe essersi rimesso. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, Come prima, di Tony Dall'Ara.

0: E con questa canzone chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon martedì, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali sul Radio G Notizie.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

prendo fiato e comincio. Se ci penso poi non mi viene più, non ti vedo più e non riesco a dire nulla. Lo dico a te, ti racconto. Ti racconto che è bello che sono nato io e poi sei nata tu e che ti ho trovata presto. Così avremo tempo, perché lo so, sarà un attimo. Ti racconto mio fratello, lo dovresti conoscere. Non è un tipo facile, ma, come si dice, non me lo sarei perso per niente al mondo. Ti racconto che se avessi un figlio, vorrei che cantasse guardando il cielo dove mio padre vola e sembra fatto apposta, e vorrei che vedessi mia madre quando tiene in braccio i bambini, che vedessi i suoi occhi con i miei, credo che assomigli all'amore, mi capisci? Dimmi quante volte vedi amore e stringimi la mano ogni volta. Ti racconto i baci, ma quelli li conosci. Ti racconto la musica,

versi sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: be.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Eccoci amici, buona giornata, ben ritrovati al nuovo appuntamento con Un'estate fa, il programma di Radio G Giulianova che ripercorre le estati passate attraverso i loro tormentoni. È chiaro che siamo davvero agli sgoccioli dell'estate, l'autunno in realtà è già entrato, anche se queste temperature ci fanno pensare ancora all'atmosfera estiva, e quindi questo programma ci sta bene. L'ultimo di questa edizione di Un'estate fa lo dedichiamo ai tormentoni che hanno caratterizzato la prima estate del millennio, ovvero l'estate 2000 per l'esattezza. Quell'estate segnò il ritorno di un duo, quello di Paola e Chiara, con la loro Vamos a Bailar. Furono quell'anno il primo tormentone per eccellenza, rimasto al primo posto per ben 4 settimane tra i singoli più venduti in Italia e tuttora il singolo più venduto delle sorelle Yezzi, registrato anche in inglese e spagnolo, ha riscosso particolare successo anche all'estero. Eccole qua allora, estate 2000, iniziamo questa Un'estate fa con Paola e Chiara e Vamos a Bailar.

E quando si parla di tormentoni anno 2000, estate 2000, non possiamo davvero non dimenticare il rock di Bon Jovi, come dimenticare appunto il grande Bon Jovi con la sua It's My Life. Si piazzò solamente al 33° posto della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e il successo per cui maggiormente viene ricordato il cantante. Nel 2003 il singolo è stato ripubblicato anche in versione acustica. Ma noi lo ascoltiamo allora, John Bon Jovi, che nel 2000 tornò a far parlare di sé con il pezzo It's My Life.

0: believe it.
1: It's my life, John Bon Jovi. Parliamo adesso di un artista, lei ha una voce straordinaria, fantastica, vinse anche un festival di Sanremo qualche anno fa, ma in estate, tutte le estati dei primi anni 2000 e anche della fine degli anni 90 in realtà, sono segnate da un suo singolo, piccolina, mingherlina, molto molto carina, ma con una voce che spacca. Stiamo parlando di Alexia, che ripropone nell'estate 2000 un pezzo con un titolo in italiano e un testo in inglese. Sono questi i protagonisti dell'estate 2000 e di molte altre. Il successo di questa canzone, il proseguo del boom di vendita registrato da Happy, è un la la la. Stiamo parlando di Ti amo ti amo, Alexia.
2: I'm crazy for you.

E poi c'è lei, l'inimitabile signora Ciccone, di cui vantiamo naturalmente parte delle origini abruzzesi da parte del papà, la grande Madonna che nell'agosto del 2000 esce con Music, uno dei singoli più venduti della cantante a livello mondiale, ma anche in Italia, che non passa assolutamente inosservato. Eccolo qua, Madonna con Music, lei che da gli anni 80 continua naturalmente a mietere successi e lo fa, come lo fa? Lo fa sempre rinnovandosi, non solo dal punto di vista musicale, chiaramente, ma anche

Una meteora, possiamo chiamarla così, era Carlotta che abbiamo ascoltato con Frena, estratta dall'album d'esordio dell'artista che diventa un tormentone grazie al testo puramente estivo e anche all'inizio identico alla sigla del cartone animato Picchiarello. A confermare il successo, la vittoria della sezione giovani di un disco per l'estate per questa giovanissima artista. E nei favolosi ricordi dell'estate 2000 non possono mancare loro, i Red Hot Chili Peppers, che tornano con Californication, brano d'accusa verso Hollywood e in generale verso la società occidentale. Questa traccia dell'omonimo album, nato dopo il ritorno di John Frusciante, chitarrista del gruppo, è davvero una perla rara. Eccolo qui.

l'estate del 2001 fu davvero le due estati 2000, scusatemi, fu davvero un'estate scoppiettante di singoli e di artisti. Tra questi c'era anche un artista che fece proprio in quell'anno il suo esordio, che è Yarabe De Paolo. Appunto, Yarabe De Paolo è il nome del gruppo, questo appunto il leader e fondatore era Pau Dones, di origine montagnuense, cresciuto a Barcellona e che aveva lavorato già con vari gruppi prima di diventare fondatore e leader degli Yarabe De Paolo. E purtroppo la sua morte è avvenuta qualche anno fa, esattamente il 9 giugno 2020, in modo assolutamente prematuro. Nel 2000 però arriva con Dipende, melodica e filosofica canzone impossibile da dimenticare, tradotta in Italia anche da Jovanotti. Ci ricorda che nella vita tutto è relativo e ci invita a guardare le cose in un'angolazione diversa, un brano che ancora oggi canticchiamo appena sentiamo. Yarabe De Paolo, eccolo qua, eccoli qua con Dipende.

tre voci femminili fantastiche, polistrumentiste, sono le The Corrs, che quell'anno tornano con Breathless, un gruppo irlandese formato da quattro fratelli, Corrs, che con un brano pop orecchiabile si è fatto conoscere in tutta Europa, in Italia inclusa. Eccoli qua, li ascoltiamo con Breathless.

E questa era Britney Spears che torna dopo il successo di qualche anno prima del suo singolo Baby One More Time e torna con Oops, I Did It Again. La cantante in questo pezzo riesce a mischiare pop, funky e R&B in un grande successo di pubblico che è stato parecchio apprezzato. Andiamo avanti con i singoli che hanno appunto sfondato in quella estate e ritroviamo un altro pezzo latino. Lui è un grandissimo chitarrista, forse uno dei più grandi chitarristi al mondo. Stiamo parlando di Santana, che nell'estate 2000 conquista spiagge e radio con Corazon Espinado, brano tratto dall'album Supernatural, 15 volte disco di platino negli Stati Uniti e vincitore, pensate, di ben 8 Grammy. Lui è appunto Santana con Corazon Espinado.

Ve li ricordate sicuramente, loro erano i The Ark che abbiamo appena ascoltato con Ci vuole un pazzo per rimanere sani, ovvero It Takes a Fool to Remain Sane, tre note di pianoforte che sono piantate nel nostro cervello in quella torri d'estate 2000. Questa non è una canzone, è un inno generazionale, ha scritto qualcuno sotto il video ufficiale, ed è un po' così. L'anno 2000 fu caratterizzato da loro che dagli anni 90 fino a tutte le prossime estati ci saranno sempre. Sono gli 883 che nell'estate 2000 sfornano il singolo La Regina delle Celebrità.

Cari amici, per quest'anno si conclude qui l'appuntamento con un'estate fa. È stata veramente una bella trasmissione originale. Abbiamo ripercorso le estati attraverso le canzoni che ci hanno regalato, che ci hanno dato un'emozione, ci hanno fatto ricordare un amore, magari i famosi amori estivi raccontati nel pezzo Spiagge di Renato Zero, oppure Notte in una calante mi fa pensare di Modugno, i famosi amori estivi, insomma, che ci hanno regalato un momento bello da ricordare. Un'estate fa tornerà l'anno prossimo, ripartiremo dall'estate, può darsi pure che rifaremo una puntata dedicata all'estate 2000, perché fu un'estate veramente ricca di successi, quindi secondo me merita una doppia programmazione, ma lo rifaremo comunque l'anno prossimo. Partiremo magari un po' prima, a giugno, proponendovi i grandi successi, i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le estati del passato. Grazie a tutti, è stato un piacere stare con voi. Chiudiamo con la compilation ufficiale di quell'anno del Festival Bar, che conteneva tra i suoi singoli anche quello di una boy band molto celebre, una boy band americana, quella degli NSYNC, che il 17 gennaio pubblica l'album No String Attached, il 17 gennaio del 2000, e poi l'estate esce con il pezzo Bye Bye Bye, che poi porterà anche sul palco del Festival Bar. Grazie a tutti, splendida giornata, e ci risentiamo presto con le consuete programmazioni. Ciao!

Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi.
E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo detto 30 giugno. Moto contro SUV, muore 44enne Castellalto, l'incidente nella zona industriale, perde la vita un ingegnere, indagato l'automobilista, tra tre feriti in uno scontro in A14 tra Roseto e Giulianova, tratto chiuso e 7 km di coda. 14 diventa una mulattiera ogni 3x2. Settore che guarda alle stelle, con lo spazio aiutiamo le imprese a innovare, c'è l'intervista al presidente del distretto aerospaziale d'Abruzzo. Obiettivo prevenzione, Biondi, L'Aquila può sperimentare l'alert terremoti, poi brucia la collina alle porte della città, Teramo distrutte oltre 80 ettari di vegetazione, in azione l'elicottero e il Canadair. Bollette affitti, povero Abruzzo, la denuncia della UIL, un cittadino su 5 rischia di vivere di stenti. E intanto se ne va l'ultimo minatore di Marcinelle, l'Abruzzo piange la catastrofe del 56. La riunione in prefettura, movida stretta sui controlli, pronti rinforzi lungo la costa durante la stagione estiva, che se non si muove finisce, poi Roseto, comunali, arriva anche il fattore Vannacci a Roseto. Silvi, dopo il sit-in, strada chiusa all'opposizione, gli annunci non bastano. Andiamo sul soppalco, bimbi del bosco, scuola, ora gli esami decisivi per il percorso di studi. E torna la famiglia del bosco dopo che le sorelline avevano preso un po' la scena. Dibattito a vasto, soft air nel parco pubblico, così giochiamo all'aria aperta. E va bene, poi la sanità in Abruzzo, radiografie, ecco il nuovo sistema unico digitale. Biondi pronti a sperimentare l'alert terremoti sui telefonini, proposta del sindaco dell'Aquila dopo quanto accaduto con le scosse in Sud America. Sarebbe un ulteriore strumento nel sistema di prevenzione che questa città ha costruito in 17 anni, ma guai a far pensare che una notifica possa sostituire ciò che davvero salva le vite. Si tratta di un alert che arriva più o meno 4-5 secondi prima della scossa nelle zone più lontane dall'epicentro e che si basa sostanzialmente sull'utilizzo dell'accelerometro del cellulare che rileva lo spostamento. Catastrofe venezuelana, raccolta fondi da Giulianova, i volontari dell'Associazione Latinoamericana Italia lanciano la campagna di aiuti. Il sistema di allarme, un avviso che arriva pochi secondi prima della scossa, una notifica di Google e passa per la prima volta in Venezuela. E la tragedia arriva a Tione degli Abruzzi, il comune aquilano in lutto per i nipoti di un cittadino tra le 1400 vittime, ricordiamo che è ancora provvisoria, l'accertate del terremoto, sono ancora 45.000 le persone disperse. Ancora il terremoto in Venezuela, Machado, una sfida a Rodriguez, tornerò accanto al mio popolo dopo le scosse distruttive, la premio Nobel vuole rientrare nel paese, ma c'è l'irritazione degli Stati Uniti, l'opposizione al regime cresce sul web, denunciate le estorsioni da parte della polizia sudamericana. E siamo all'intervista al presidente.

al ridotto del teatro. Caso di Palmoli, bimbi del bosco, giorni d'esame, d'esame decisivi per il percorso di studi. I piccoli Trevaion hanno svolto le prove di italiano e matematica, manca ancora il colloquio orale, poi la scelta sulla classe. La maggiore potrebbe andare in terza elementare, i gemellini in seconda. La scorsa settimana l'avvocato Pilon ha presentato l'istanza con cui chiede la revoca dell'allontanamento. E anche le sorelline, non ce le facciamo mancare, le sorelline sparite, non sta a noi giudicare l'appello del prete di Formia, dove le due sono state ritrovate dopo la fuga dalla casa famiglia in Abruzzo. L'innovazione per la sanità, arriva un unico sistema digitale per la radiologia d'Abruzzo a Pescara, la presentazione del nuovo sistema per integrare gli archivi degli esami delle 4 ASL, la soddisfazione di Marsiglio, passo in avanti, straordinario, basta file estenuanti allo sportello. E l'intelligenza artificiale sbarca in ospedale, l'annuncio della regione dice è rivoluzionario, permette di vedere sullo schermo gli organi in movimento. Questo pure prima, però. Basto il caso che fa discutere il gruppo che gioca alla guerra, vogliamo stare all'aria aperta, non incitiamo alla violenza. Parla il presidente dell'associazione di Softair che gestirà un parco pubblico, sarà fatto tutto in sicurezza, privilegiamo il dialogo per risolvere i conflitti. Qui si intreccia anche la politica internazionale addirittura. Messaggi fortemente diseducativi, secondo altri Forza Italia dice per l'amministrazione un fallimento, contrario anche alla Proloco. Il dramma della ministra Roccella, sub, robot e telecamere nel lago per cercare il professor Cavallari, arrivate anche squadre di esperti sommozzatori, il vicario del prefetto, visibilità prossima allo zero, l'ex docente della Nannunzio è scomparso da sabato, ancora solidarietà dopo i messaggi d'odio. Addio all'ultimo minatore sopravvissuto a Marcinelle, Mancini aveva 96 anni, l'esplosione nella miniera l'ha segnato per tutta la vita. Poi le sentinelle di Legambiente, tappa a Pescara, Goletta Verde fa l'esame al mare, restano criticità in 3 località abruzzesi, inquinamento elevato agli sblocchi dei fiumi Alento, Feltrino e La Foce. Il 63% dei punti monitorati rientra nei parametri della legge. Giulio 9, entro i limiti, La Foce del fiume Tordino. Bene. Antincendio boschivo, polemica sui ritardi, il sindacato dei Vigili del Fuoco preoccupa la mancata attivazione della convenzione con la regione. Le crisi internazionali, Trump, negoziati a Doha, secondo il presidente, l'incontro avverrà oggi. L'Iran smentisce Witkoff e Kushner in Qatar. Putin ammette contatti con Kiev, ma detta le sue condizioni, limitare le ostilità alle 4 regioni contese. Follia in Germania. Fa strage per l'affidamento della figlia, un padre apre il fuoco e uccide 6 dipendenti di una casa famiglia a Stade, voleva portare con sé la piccola di 3 mesi. Tanto in America, Corte Suprema, doppio schiaffo a Trump, Cook resta alla Fed, niente da fare anche sulla condanna per abusi sessuali alla scrittrice Jean Carroll. La nuova battaglia del governo, Meloni vuole rompere il tabù, la destra può andare al colle, la Premier parla per la prima volta del voto sul dopo Mattarella, non siamo figli di un dio minore, mannacci, difficile costruire con chi distrugge, Trump io mai inginocchiata né anti-americana. L'emergenza clima, 2 vittime per il caldo, bollino rosso in 25 città in Francia, muoiono 2 gemelline di 14 mesi per disidratazione, genitori arrestati, le temperature che attanagliano l'Europa hanno le ore contate, ecco i temporali, già la Francia stamattina si è svegliata con l'arrivo della perturbazione atlantica e con 16 gradi di temperatura, 10 gradi in meno rispetto a ieri, speriamo arrivi anche qui.
L'addio a Mirko e Katie, una ferita per la società, il duplice delitto in

0: Toscana, uccisi dal padre e marito, i funerali. Il killer di Casalotti è ancora irreperibile, in settimana programmate le autopsie, questa sera fiaccolate nelle vie del quartiere romano. E veniamo all'Abruzzo, difficoltà economiche, un abruzzese su 5 rischia di finire in povertà, il dato evidenziato dalla UIL Abruzzo emerge dal rapporto Caritas 2026, i vulnerabili, i disoccupati, ISE sotto i 15.000 euro annui, i padri separati, madri sole. E c'è l'inchiesta, ci sono le offerte di lavoro sul centro per chi ne ha bisogno, turismo e ristorazione, per l'estate cercano figure in tutta la regione, è vero, ancora si cercano, poi banconisti in gelaterie tedesche, a Oslo si punta sugli aiuto cuoco. Teramo, Castellalto, aperta l'inchiesta, scooter contro SUV, muore un 44enne, Marco Aquilani, ingegnere informatico, ha perso la vita nell'impatto con una Dacia nell'area industriale di Villa Zaccheo. Scontro in A14, tre feriti e traffico in tilt, chiuso per oltre un'ora il tratto tra Roseto e Giulianova. Le code hanno raggiunto i 7 chilometri. Estate di fuoco, rogo tra Teramo e Canzano, brucia la collina alle porte della città, distrutti 80 ettari, le fiamme hanno interessato l'area di contrada Fiumicino, sul posto i vigili del fuoco, mezzi aerei e protezione civile. Il progetto da 43 milioni, biodigestore scatta l'esposto all'ANAC, l'associazione ambientalista chiede chiarezza sulla pubblicazione della gara d'appalto arrivata con il PNRR in scadenza. La presidente D'Angelo Gallo, nessuna contrarietà alla realizzazione dell'opera, ma restano dubbi su tempi e gestione della procedura burocratica. L'area camper è stata una presa in giro, la consigliera Provvisierio di Forza Italia attacca il comune per lo stallo e le lungaggini dell'opera. Moderno intervento cardiologico al Mazzini, protesi biologica alla paziente di 83 anni. Prati di Tivo, Cabino Via, accordo da 1 milione di euro, la provincia illustra il piano e i fondi per la manutenzione immediata degli impianti che gesterà Finori fino al 15 novembre. Ex scuola, in arrivo i primi 300.000 euro per Castel Castagna, e qui abbiamo il commissario Castelli che finalmente torna sul giornale dopo 2 giorni che è mancato. Silvi, scontro tra camion e bici, anziano soccorso in elicottero, poi movida e turismo stretta sui controlli lungo la costa. Siamo nel Teramano, ancora riunione in prefettura con le forze dell'ordine, pronti rinforzi per il territorio, stelo, potenziamento dei servizi per un'estate tranquilla, collaborazione decisiva. Alba Adriatica, provincia fra Abruzzo e Marche, Ponte Ancaranese, c'è la svolta, via libera la nuova struttura. La conferenza con gli enti interessati approva la soluzione tecnica che prevede 3 archi ribassati. Il sindaco Panichi opera coerente con il vecchio viadotto e con il paesaggio collinare circostante. Martinsicuro, ecco il certificato ambientale, conclusa la verifica dell'ispettore EMAS, confermato il riconoscimento in base ai parametri europei. Notte rosa, pienone sul lungomare, Tortoreto, bambini e famiglie protagonisti dell'evento con giochi e spettacoli. Sabato a Controguerra c'è il ricordo della Trebbiatura con gara di spinta di rotoballe. Scusate, mi è scappata questa notizia, rotoballe. Giulianova, teatro al Cursa, all'estadio, al voto i progetti principali, il piano delle opere giovedì all'esame del Consiglio, c'è anche il nuovo Palasport, partiti i lavori per il rifacimento degli asfalti, primo intervento sul lungomare Rodi. Poi c'è la vicenda del notaio Albini, fortuna una vicenda che si è risolta benissimo, trovate l'intervista sulla nostra pagina Facebook, solo in casa 87 anni, cade e resta bloccato per tutta la notte. Cantiere al porto, Transegna chiude l'accesso al Molo Sud, scatta la protesta, poi Luna Park festeggia i suoi 60 anni in città, arrivate ad Ancona, le giostre animano le estati dalla storica sede nel Parco Mendez al lungomare Sud. Roseto, verso il voto, le manovre a destra per il 2027, comunali, c'è anche il Fattore Vannacci, partito del generale pronto a schierarsi, trattativa per l'adesione di uno esponente del gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Documento va in consiglio, piano spiaggia all'esame finale, arriva il via libera degli enti, sono arrivati pareri favorevoli di ufficio demaniale, capitaneria di porto della regione e della sovrintendenza. Campagna di sensibilizzazione musica contro il gioco d'azzardo, giovedì in municipio l'evento conclusivo per Scommetti su di te. Atri, Pineto e Silvi, siamo qui, qua siamo precisamente a Silvi, sit-in per riaprire la strada, gli annunci non servono. Dopo la manifestazione sulla statale 16 l'opposizione sollecita soluzioni, nessuna strumentalizzazione politica, il sindaco doveva esserci a spiegare. Atri, la scoperta dell'amianto, ex scuola e scontro sui lavori bloccati. Pescara, dramma in via Avezzano, in pieno pomeriggio, violentata nel parco dietro la prefettura. A lanciare l'allarme due dipendenti dell'ente che si sono affacciate per le urla della donna. La polizia arresta un ventenne. Muore a 34 anni schiacciato dal trattore, incidente sul lavoro a Città Sant'Angelo, la vittima è di origini pakistane, il sindaco, siamo addolorati. Incidente in Viale della Riviera, scontro autoscooter grave, un ventenne, il giovane di Colle Corvino è in prognosi riservata, l'impatto con la macchina che si stava immettendo nel parcheggio, siamo sempre a Pescara. Appalti e droga, due anni a Trisi e De Leonibus, corruzione, turbativa d'asta e reati contestati, assolti, sospiri, Catani e la società di costruzioni. L'Aquila, Palazzo Margherita, botte del sabato sera e polemica, il Consiglio Comunale si spacca, bocciato l'ordine del giorno dalle opposizioni, accuse alla Giunta, manca un progetto di città, gli assessori, telecamere, numeri da primato nazionale per un capoluogo di medie dimensioni, si assolve che cose telecamere, no? Alcol e risse, ecco la capitale della cultura, la presidente dell'associazione Civico 99 evidenzia i disagi per i residenti, no al tavolino selvaggio. A Calascio, chiesa di San Leonardo, il restauro della statua diventa un laboratorio. Saranno gli studenti a partecipare alle operazioni di recupero. Il progetto culminerà in un convegno a Palazzo Camponeschi. Precipita sulla direttissima grave, 25enne, Gran Sasso, escursionista siciliana, si infortuna dopo una caduta avvenuta a 2700 metri di quota. Chieti, il primo consiglio comunale, Rispoli, presidente del consiglio, ma l'ex sindaco Ricci lo attacca. Nella seduta inaugurale della nuova amministrazione il sindaco cita Gandhi davanti alle autorità, la cerimonia prima delle tensioni, forte auguro un rilancio della città in un clima di concordia. Sarò un arbitro imparziale, tutelerò tutti, dice, i vice saranno Di Vincenzo per la maggioranza e Carbone per l'opposizione, e poi tutte le altre nomine. Lanciano, guerriglia in strada a Santa Rita e un'auto piomba su una donna. Un video mostra le scene di ordinaria follia nel quartiere Già Teatro, di altri scontri violenti tra rom. Spuntano bastoni e un martello, volano pugni e calci, poi arriva una lancia e si rischia la tragedia. Mondiali. Brasile, vittoria col brivido, Martinelli stende il Giappone, la squadra di Ancelotti ribalta i nipponici con una rete in pieno recupero. La Francia stellare fa tremare la Svezia questa sera alle 23. Poi abbiamo il parere dell'allenatore Eusebio, la rotta mondiale africana ok, occhio agli Stati Uniti, il tecnico Di Francesco, Francia, Spagna, Argentina arriveranno fino in fondo. Juve a sorpresa, trattativa per Ecator del Genoa, scatta l'era Maresca al City, c'è mai Chelsea, Pungola l'ex tecnico, Pungola. E la Germania non lo dite? Siete persi? Germania è uscita dal mondiale, eliminata dal Marocco, ve lo dico io, su qua non c'è, eliminata dal Marocco, quindi torna a casa in quel di Europa. Sinner, esordio da brividi a Wimbledon, il numero uno si infortuna dopo una caduta, ma batte Kecmanovic al quinto set. Darderi è già fuori, oggi ci sono gli altri azzurri. L'altoatesino resterà numero uno, stessa posizione anche per Covolli, Musetti e Darderi. Il pescarese di Fulvio vince lo scudetto con Recco, palla al nuoto, mi è scivolata. Berardi saluta e Val Venezia, Pescara, resti nel mio cuore. Serie C, continuano a elogiare il mercato in uscita a Pescara, quello in entrata non pervenuto. Verratti diventa papà, l'annuncio sui social. Serie C, il Pineto si avvicina a Oliva, l'idea Tosi della Cremonese, l'ex centrocampista del Foggia, una richiesta del nuovo allenatore Barillari. Menegazzo si complica, Baggi, Borsoi ai saluti, il Treviso vuole il difensore Frare. Teramo, l'attesa è finita, oggi si decide il suo futuro, la commissione indipendente comunicherà alla FIGC l'esito delle iscrizioni in C. Sul fronte mercato, vicini Casciano e Marconato piacciono di Achite e per Federici. Sant scatta il mercato, affari puntati su Pertosa, Morri e Paolini. Chieti è vicina l'uscita della WIP Finance, si accelera per estromettere la società svizzera, Russo rilancia, prenderò il club. C'è pace per Chieti. Roseto ufficializza Morina e sonda la pista per Tandia. Arriva pure la guardia italo-brasiliana, che opportunità lavorare con Gramenzi, dice. Bene, abbiamo terminato con il centro, passiamo al Messaggero velocemente. Goletta verde, la mappa dell'inquinamento, il 63% dei punti monitorati sulla costa fuori dai limiti di legge. Nei pressi di uno stabilimento lungo Viale della Riviera, picchiato dopo una festa a Pescara, la movida conta un ferito. Ma ancora a Pescara, i malori per il caldo, allerta in spiaggia, gravissime due anziane, entrambe sono state soccorse dai bagnini mentre facevano il bagno. La famiglia del Bosco via gli esami scolastici per i tre fratellini, poi si deciderà sul loro futuro educativo. La decisione preditivo via i lavori, la riapertura per fine luglio, speriamo sia la volta buona. L'evento questo sabato scoppito, la notte bianca con Baby K è prezioso. Scusate. Si ribalta il trattore vittima pakistana sempre nel pescarese, l'incidente Castellalto, schianto tra SUV e scooter, muore a 44 anni. Chieti, Legnini giura in consiglio, il nostro compito è arduo, dice. Soppalco, i bimbi e la guerra, nel racconto di foto d'autore e intelligenza artificiale all'Aquila. Volley, Cesar Douglas è già carico, i tifosi del Pineto, la mia torsida. Serie C, Pescara, Di Nardo si avvicina a Frosinone, Holzer piace in B. Goletta verde e le coste, due terzi dei campioni fuori dai limiti di legge, il monitoraggio effettuato l'8 giugno su 8 punti del litorale abruzzese, criticità in provincia di Chieti, tutti e tre i campioni con valori oltre i limiti. E la fusione delle città di Atri e Pineto, dal web alla realtà, ecco il progetto, capito? San Valentino in Abruzzo Citeriore, è stato attivato l'ospedale di comunità. Pescara, picchiato dopo il party, un ragazzo in ospedale, il giovane aggredito all'esterno di un locale lungo Viale della Riviera, arrestato un marocchino ubriaco in centro, quattro DASPO urbani in piazza Santa Caterina. Appalti, condannati Trisi e De Leonibus, assolto Sospiri, il presidente del Consiglio regionale era accusato di finanziamento illecito ai partiti e assolto per insussistenza del fatto. Caldo, malori in spiaggia, gravissime due anziane, tutto in pochi minuti, una riversa in acqua, l'altra soccorsa mentre stava facendo il bagno. Entrambe hanno avuto arresti cardiaci e altissime temperature tra le cause. Pineta d'Annunziana, scontro per la nuova governance, la giunta punta su una struttura tecnico-gestionale per l'opposizione, necessario un passaggio in consiglio comunale. L'Aquila strappa l'orologio d'oro a un turista, processo un egiziano 25enne rinviato a giudizio dopo l'assalto in un bar del centro. La vittima del Veneto ha anche tentato di corrergli dietro ma senza successo. Ladri a casa degli sposi, il colpo durante la festa a Castellafiume, scoperta dopo il matrimonio, svaleggiato anche l'appartamento dei parenti. Non ci sono telecamere nella zona, indagano i carabinieri, già sentiti i vicini. picchia e trascina il cane legato all'auto, il 66enne a processo per maltrattamenti. Acquista latticini a Pettorano con assegni falsi, truffa da 4.500 euro, ora è nei guai, il caseificio del Teramano ha denunciato il rivenditore di Pettorano, finito a giudizio. Chieti, Lenini giura in consiglio, abbiamo un compito arduo, prima riunione dell'assemblea civica, Rispoli presidente, voti da Forza Italia. Procuratore capo di Florio, non abbiate paura della firma, la Bassanini da ritoccare. La famiglia nel bosco, via gli esami scolastici per i tre fratellini, ieri e oggi, test per le elementari a Castiglione Messer Marino. I bimbi seguiti dalla comunità di Vasto e dalla maestra in pensione, Vallarolo. A Vasto, due furgoni in fiamme nella notte, tra le ipotesi resta la pista dolosa. Teramo, Prati di Tivo, via i lavori, riapertura per fine luglio. Raggiunto l'accordo con il gestore Finori per riattivare gli impianti fino a novembre. La provincia stanzia 1 milione di euro per la manutenzione alla Seggio Cabinovia. L'imprenditore annulla i contenziosi giudiziari, il presidente D'Angelo, così assicuriamo subito la messa in funzione, per l'inverno si vedrà. Schianto tra scooter e un SUV, muore il 44enne Marco Aquilani. La tragedia ieri a Villa Zaccheo, disposta l'autopsia a Silvio, un tir investe un ciclista 76enne, tamponamento sulla 14. Sicurezza della costa, ecco il piano per l'estate, più militari e poliziotti. Lo sport, Delfino, Di Nardo, vicino al Frosinone, ieri summit tra i dirigenti dei due club, la distanza tra domanda e offerta si è ridotta. E sabato il Pescara compie 90 anni, club al lavoro per i festeggiamenti. Iscrizioni, due club nel mirino, Teramo spera, parliamo di Serie D, e poi una prima nazionale, pagine di espropri qua. Scusate. Aerei e treni, ritardi e caos, paese bloccato. Ritardi dei voli oltre le due ore e da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano. E il piano Ferrovie dello Stato per l'estate va al CDA. Oggi deve aprire il sottopasso, non mi sembra che riapra, poi vediamo anche di approfondire questa questione. Meloni, destra al colle, non è tabù, Vannacci è come l'opposizione, non sono anti-Stati Uniti oggi, non ero inginocchiata ieri. Allerta temporali, ma la fa sale, due anziani morti a Genova, oggi record di città bollino rosso, 25. Fine del PNRR, spinta all'economia, l'impatto sulla crescita del PIL. Intervista a Urso, si possono fare tagli alla benzina. In che senso? Movida violenta, Pescara botte dopo la festa, un ferito. Andiamo sul soppalco, Barbara Boucher, ritirarmi, il bello comincia adesso. Sinner, più forte del dolore, vince al quinto set, il Brasile soffre, il Giappone è battuto, in rimonta al 95esimo. Poi ricordiamo anche che la Germania è tornata a casa. Grazie, bene, abbiamo terminato con notizie del Centro e del Messaggero, vediamo i nostri amici che ci hanno salutato. Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno ad Antonella Leonio, buon fine mese, Paolini Gaetano, buon lavoro e buongiorno anche a te, Sandro Magnoni, buongiorno e buon martedì a tutti, buon dì da Valentina Campeti, buongiorno a tutti e buon martedì a Rita Piccioni, Max Rastelli, Betty Alma, Alfredo Di Federico, buongiorno Bruno Ruggeri, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Eugenio Saporosi, e buongiorno a Loriana Ciccioni. Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Pierluigi e il meteo. Sarà importante ascoltarlo perché sappiamo, speriamo, ci auguriamo, nelle prossime ore ci saranno delle novità dal punto di vista soprattutto delle temperature, che come avete sentito fino adesso continuano a fare purtroppo delle vittime, quindi assolutamente speriamo si abbassi la temperatura.
1: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio. al fianco delle famiglie.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
1: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
0: Allora, è il momento di tornare in studio. Oltre alla Germania, mi sono dimenticato, anche l'Olanda è tornata a casa, rispettivamente eliminate da Paraguay e Marocco. Allora, andiamo a sentire Pierluigi, vediamo cosa ci racconta. Speriamo veramente che scenda questa temperatura, perché è afosa e non ci fa neanche dormire. Allora.

0: Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, per piacere, dici che domani ci svegliamo come si è svegliata la Francia stamattina con 16 gradi.
0: No.
1: No, bene.
0: No, perché domani farà ancora caldo e ci sarà ancora afa. L'unica cosa è che nel pomeriggio si accenderanno dei focolai temporaleschi sulle aree interne, quindi ci saranno le prime piogge sulle aree interne appenniniche. Poi man mano la nuvolosità sfrangiata camminerà verso il mare, non è escluso che qualche debole piovigine potrebbe arrivare anche sulla costa tardo pomeriggio, ma parliamo di una situazione ancora con afa a carico, quindi domani non migliorerà assolutamente nulla. Oggi farà molto caldo e domani sarà così, solo che nel pomeriggio avremo i primi focolai, diciamo, temporalesche all'interno per l'instabilità che si annuncia invece per giovedì, quando invece sarà proprio la rinfrescata generale legata al passaggio della perturbazione che scivolerà da nord verso sud e che porterà delle piogge, dei rovesci temporali già dal primo mattino di giovedì e quindi poi
1: Quindi
0: quello che succederà
1: giovedì, allora
0: sì,
1: forse ci sveglieremo con 18 gradi la mattina.
0: no,
1: No,
0: non 18 gradi, però
1: neanche.
0: le temperature scenderanno di 6-7 gradi attestandosi intorno ai 29-30 gradi, quindi diciamo che farà meno caldo rispetto a quello che succede adesso e sarà un pochino più sopportabile, arriveranno poi correnti di tramontana ad accompagnare questo peggioramento, quindi 6-7 gradi in meno, torneremo nella media, torna a 28-29 gradi, però insomma, ci saranno delle piogge, dei rovesci, dei
1: Vabbè,
0: focolai.
1: le minime comunque sotto i 20 ci vanno.
0: Le minime, sì, la nottata tra giovedì e venerdì, tra venerdì e sabato andremo sotto i 20 e poi però da domenica, tra sabato e domenica ritorna il bel tempo, il caldo, quindi non così esagerato, però insomma sui 30 gradi ci staremo.
1: Vabbè,
0: Poi
1: dall'estate, poi torna l'estate normale, quella
0: torno all'estate
1: normale.
0: normale, esatto. E niente, questa è la situazione del tempo ad oggi.
1: Va bene, dai, come...
0: Quindi c'è questo passaggio giovedì che porterà alla fine dell'alta pressione, insomma, africana.
1: Va bene,
0: È
1: benissimo.
0: fuori la Germania, fuori l'Olanda, Marocco, vabbè, il Marocco è forte, diciamo che il Marocco è una delle squadre più forti, quindi ci poteva stare. La Germania o il Paraguay no,
1: Diciamo
0: penso,
1: che
0: in maniera diretta.
1: nella mia personale lista di meschinità mancano gli Stati Uniti e la Francia, poi posso dire che il mondiale mi ha quasi soddisfatto.
0: Però la Francia è difficile, la Francia è la favorita per vincere, però insomma non lo so, vediamo, insomma, vediamo. Io tifo per il Marocco, quindi ormai tifo per il Marocco.
1: Io ieri sera mi sono giocato il Giappone, tifavo per il Giappone, mi è caduto al 95esimo.
0: Ha sbagliato una cosa gravissima, no? Un retropassaggio lì, vabbè. Il Marocco invece è forte, ma non so se potrà vincere, però è forte, c'è una squadra quasi tutta europea attrezzata. Poi incrocerà la Francia ai quarti e vedremo lì che succederà. Quindi vedremo lì.
1: Va bene, grazie Pierluigi, buona
0: Buona
1: giornata, noi ci
0: giornata,
1: aggiorniamo
0: grazie.
1: domattina. Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Allora. Andiamo alla pagina degli auguri, che come sempre, intanto buongiorno anche ad Antonello Qui, a Loredana Ciaffoni, Antonello Quirino e ad Anna Maria Ruggeri. È il momento, abbiamo detto, della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
1: Allora, oggi si ricordano i santi primi martiri della Chiesa romana, anno 64 del primo secolo. La Chiesa celebra oggi molti cristiani che, come attesta Papa Clemente, furono trucidati nei giardini vaticani dopo l'incendio di Roma del luglio del 64. Anche lo storico romano Tacito, nei suoi annali, dice che alcuni, ricoperti di pelle di belve, furono lasciati sbranare dai cani, altri furono crocifissi, ad altri fu appiccato il fuoco al termine del giorno, in modo che servissero da torcia per l'illuminazione notturna. Complimenti Tacito, e questi siano i primi santi martiri che si ricordano, che la Chiesa ricorda. Bene, fa male. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Pietro Di Felice, a Daniela Di Giuseppe, a Matteo Porfiri, a Mirko Rossi, a Federica Vallesi, a Paolo Ulivi, a Paolo Clemente, a Franco Ferroni, a Paolo Samì, a Pierpaolo Orfanelli. Tanti auguri di buon compleanno a tutti. No, questo è il primo luglio. Scusate, perdonate, oggi è 30 giugno. Vabbè, scusate, 30 giugno. Monia di Bonaventura, auguri. Raffaella Ridolfi, auguri. Melissa Pomante, auguri. Roberto Stacchiotti, auguri. Ida Minnucci, auguri. Matteo Francioni, ma ci si scappavano gli auguri all'assessore, auguri. Francesco Vincenzo Di Luca, auguri. Emanuele Nanni, auguri. Armando Pertinari, auguri. Cinzia Di Pasquale, auguri. E Donatella Mastrilli, auguri. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G anche due volte, il giorno prima e il giorno dopo, basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, momento del secondo blocco pubblicitario, oppure vediamo un attimo, andiamo prima sulla nostra pagina Facebook, vediamo se ci sono delle novità. Mi sembra di no, però vediamo. Vediamo, c'è Caliscendi, giovedì 2 luglio, è arrivato Energia Valore in via Trieste, poi vediamo, buongiorno Iole, buongiorno, allora vediamo se Equitazione, salto ostacoli, ottimo primo semestre per la giugliese Angelica Marini, è stata ospite diverse volte qui da noi, poi le foto degli asfalti che si è cominciato a fare sul lungomare Rodi, e poi c'è questa ottima notizia medica, protesi biologica alla valvola tricuspide, intervento salva vita in cardiologia nel laboratorio di emodinamica del Mazzini, uno dei primi impianti in Italia. Vabbè, questi sono gli aggiornamenti della nostra pagina Facebook, è il momento quindi del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultimissime notizie dal mondo e dall'Italia e con l'almanacco del giorno. A fra un po'.
5: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
6: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
7: Lo sapevi? sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: È meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
9: È meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
9: È meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
11: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
1: Torniamo in studio, buongiorno Attilio Torquati, andiamo subito all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è 30 giugno, il 30 giugno di ogni anno ricorre la giornata internazionale del parlamentarismo, istituita nel 2018 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Unione Interparlamentare IPU, avvenuta proprio il 30 giugno 1889. La ricorrenza offre un'occasione per verificare i progressi dei parlamenti nel diventare sempre più rappresentativi e al passo coi tempi, dall'adozione di autovalutazione istituzionale all'inclusione attiva di donne e giovani, fino all'integrazione di nuove tecnologie per rendere i processi decisionali più trasparenti e partecipati. E anche la giornata internazionale degli asteroidi, che speriamo non ci colgano presto. Temperatura nel dettaglio: alle 7.39 c'erano 27,1 gradi, l'umidità 70%, clima caldo, il vento a 10 orari, la massima di oggi continuerà ad essere 31 gradi, la qualità dell'aria è leggermente peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 61, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.28, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.08, la durata del giorno è 15 ore 20 minuti. La luna sorge alle 21.34, tramonta alle 6.25 di domani, la fase lunare è piena, visibile al 95%. 30 giugno del 1936 nasceva Tony Dall'Ara, pseudonimo di Antonio Lardera, cantante e personaggio televisivo italiano, poi ascolteremo Come prima. 60 anni fa, nel 1966, nasceva Mike Tyson, pugile, campione mondiale dei pesi massimi, all'età di 20 anni. E ancora, 40 anni fa, nel 1986, nasceva Allegra Versace, imprenditrice. I fatti nella storia. 30 giugno 1936, 90 anni fa, l'editore statunitense Macmillan Company manda in libreria il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell, frutto di un lavoro lungo 10 anni. Il libro diventa subito un caso editoriale e apre la strada al futuro colossal cinematografico. 30 giugno 1971, 55 anni fa, la missione spaziale sovietica Soyuz 11 si chiude in tragedia. La navicella rientra sulla Terra, ma i 3 cosmonauti a bordo sono già morti. Un difetto alla valvola della pressione interna ha provocato la depressurizzazione della cabina durante il rientro, rendendo impossibile la sopravvivenza dell'equipaggio. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli assume la presidenza di Confindustria, succede all'avvocato Giovanni Agnelli, segnando un passaggio di guida decisivo per l'Associazione degli Industriali Italiani. 20 anni fa, nel 2006, il governo italiano vara il decreto Bersani, pacchetto di liberalizzazioni per aumentare la concorrenza, licenze dei tassisti, norme sulle assicurazioni, abolizione dei tariffari professionali, vendita dei farmaci da banco nei supermercati. L'intervento tocca numerosi settori, tutela i consumatori e rafforza la lotta all'evasione fiscale. Frasi famose, queste sono di Tyson. Tutti hanno un piano finché non prendono un pugno in bocca. La sua frase più celebre, metafora della realtà che smentisce le strategie. Beh, non tutti vanno in giro a dare pugni in bocca alla gente, però va bene. La frase è di Michael Gerard Tyson, detto Mike, nato il 30 giugno 1966 a New York, un ex pugile, attore e imprenditore statunitense. Grazie Vincenzo per il tuo almanacco. Allora, prima di ascoltare la proposta musicale di oggi, che è Tony Dall'Ara come prima, facciamo un salto sull'Ansa. Intanto Rai News ci fa sapere che l'attentato a Sigfrido Ranucci, che c'è stato un po' di tempo fa, ci sono 4 arresti. Andiamo sull'Ansa, vediamo se c'è qualche notizia dell'ultimissima ora. Petrolio in calo, in ribasso, attentato di dinamitardo contro Ranucci, 4 gli arresti, lo abbiamo detto, avrebbero agito su commissione, si indaga su chi l'ha commissionato. Buongiorno Maria Ida Petrella, poi il presidente del Paraguay proclama per oggi festa nazionale, dopo che appunto il Paraguay ha eliminato la Germania, titolare di una pizzeria ucciso a coltellate a Reggio Emilia, ferita in modo grave la sorella, un cliente in fuga, la sorella sarebbe intervenuta per difenderlo. Media, i feriti dell'attentato nel Principato di Monaco sono ucraini, sarebbe un oligarca di Kiev con i figli e la moglie. Bene, queste le ultime notizie online, io saluto tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook, vi auguro un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, prima col direttore che dovrebbe essersi rimesso. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, Come prima, di Tony Dall'Ara.

0: E con questa canzone chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon martedì, un buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali sul Radio G Notizie.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda d'un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G 085 800 33 66.

Sorridere sempre, ostinatamente. L'ottimismo serve, è quella spinta in più.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ricordo che il mondo era vatta, fuori dalla tua lupo blu. Ricordo le tue labbra carnose.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
0: La neve isolava i pensieri e adoravo le tue cicatrici. Nessuno

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: side.
1: Radio G, la radio della tua città.